0: Le DS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

per pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

preferito? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena,
4: Beauty,
5: Skincare
1: e Outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione, voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
6: Inizia sempre con un A.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Music Station.
1: Tutta un'altra storia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca.
3: Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
4: Che passa contigo? Dimmelo.

0: questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Yeah. New York City.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Raccontaci le tue storie. Swipe up!
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Generation X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
1: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: La trovi solo su RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no?

0: Ciao, siamo Iris,
1: Lib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS.

why. Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: Webstars. Puoi riascoltare le tue Webstars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
2: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: DS Next, tutta un'altra storia. Come on, come make noise.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workship. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: your number one.
1: RDS Next.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Tami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Samara
3: e Elisa.
4: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
2: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
4: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
1: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Sei online? Noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
3: Da quant'è che non sbagli senza più

0: Mix. 3, 2, 1, go.
1: Let's go!
2: Oh, la, la, la.
3: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: My station.
1: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station. One

0: Extra.
1: Ciao, siamo Piera,
2: Frankie
3: e Atena,
4: beauty,
0: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
2: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
4: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

0: like that. Play it like that. Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Questa è la tua musica.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
2: Yeah. New York City.

0: song could ever say. Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: place to be.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica.
1: We're cats, I... Turn it up a notch. Here's our song. Animal.
2: RDS.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RTS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

questa è la tua musica. Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Tutto il giorno
1: solo hits. RDS Next.
2: Dimmi perché

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: sapere di essere extra.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Eleonora
3: e Joker.
2: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
3: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
2: Entrate in partita.
1: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia. Questa è la tua musica.
2: Hi, it's Adela.
3: Turn it up.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit me.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo.

0: Puta. Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Yes, next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Crazy Time. Una battuta tira l'altra, una pessima idea ne fa partire una ancora peggiore. Qui programmi qualcosa e 5 minuti dopo è già sfuggito tutto di mano. Improvvisazione, comedy e zero voglia di comportarsi seriamente. Questo è Crazy Time su RDS Next.
1: Il simpatico umorista!
2: Eccoci qui a Crazy Time.
1: Com'è?
2: Io sono Filippo.
1: E io sono Samu. Io ho fatto un errore incredibile oggi, Phil.
2: Cioè?
1: Ho messo la maglia a righe. Sto tipo uccidendo chi sta guardando. Sto tutti guardando.
2: In effetti si vede un pochino. Lo sto notando adesso.
1: Io chiedo umilmente scusa. Non ci ho pensato a mettere una camicia a righe.
2: Però non l'abbiamo fatto apposta. E siamo abbinati a RDS Next.
1: Esatto, esatto.
2: Blu e rosso.
1: Visto. L'importante è che non sia rosso blu, ma sia blu e rosso.
2: Esatto.
1: È molto fondamentale.
2: Siamo carini.
1: Com'è? Tutto bene?
2: Tutto bene. Settimana? Tutto bene. Tu che cosa hai fatto?
1: È successo un po' di cose. Tu invece ti sei trasferito.
2: Ma io ancora no. Però già sono a Milano. Un mese proverò a vivere senza casa.
1: Fissa di mo. Dove stai dormendo?
2: No, provo a scoccare in giro. Casa ce l'ho da novembre. Ma io mi sono trasferito ieri.
1: Ah, bene.
3: Cioè, qui...
1: Giusto. Quindi tu ora dove... Stanotte dove hai dormito?
2: Stanotte ho scoccato a
1: stazione centrale.
2: No, no, ancora no. Però credo tra gli ultimi giorni saranno così.
1: Hit però.
2: Adesso penso alla macchina piena di tutto, tutta la mia vita.
1: Ma stai dormendo in macchina? Prova a dormire in macchina un mese.
2: Sì, qualche giorno lo farò sicuramente
1: torni?
2: In macchina.
1: Sei tipo Gollum, tipo tutto storto.
2: Sicuramente qualche giorno sì.
1: Ottimo,
2: ottimo. Tu invece?
1: Io bene, bene, bene. Sono sceso a Genova che abbiamo presentato un film.
2: Che film?
1: Un film, vabbè, anche se non mi pagano per fare una promo, vabbè, dai, belli, facciamola, che a Genova fa sempre piacere fare le cose gratis, no? No, abbiamo fatto, ho girato un film a luglio, ambientato tra l'altro in autunno, quindi abbastanza fresco, e io avevo la giacca, tutti noi attori eravamo vestiti con le giacche. Il film si intitola La città verticale, ma non ci siamo già visti.
2: Io te?
1: No, noi e te, La città verticale, ma non ci siamo già visti, è il titolo. Cioè, aperte virgolette, la città verticale.
2: Okay, scusate.
1: Ma era...
2: no, perché ci siamo visti in realtà, quindi non capivo.
1: Certo. No, allora, è andata bene. Cioè, è stata una bella esperienza, mi sono divertito. Ho conosciuto tante belle persone. E tanto caldo anche.
2: A luglio con la giacchetta e maglia.
1: Sì, sì, poi io sono una persona che suda, secondo me, un po' di più della media.
2: Ok.
1: Cioè, tipo, già io ora ho caldo qua.
2: Sì.
1: E tu hai la felpa.
2: Ah, in effetti, tu a maniche corte hai caldo.
1: Io ora ho caldo. Cioè inizia ad aver caldo.
2: Tra l'altro siamo al 1 ottobre.
1: Esatto.
2: Quindi si sta avvicinando sempre di più l'inverno.
1: A maggio io sudo, sgocciolo.
2: Ok. Quest'estate
1: si può dire all'RDS Summer Festival cosa succede. Sul palco ogni 2 secondi cercavo di uscire con qualche scusa.

0: Grande Sorella Next.
1: Eccoci qui di nuovo. Siamo sempre Filippo e Samu Mara.
2: Sempre noi.
1: Non cambia noi. Mai con il programma Crazy Time. Ho fatto rima.
2: Ma incredibile. Che artista, ragazzi. Che artista.
1: Freestyle.
2: Incredibile. Ma allora, come sei messa freestyle?
1: Io so fare un botto freestyle.
2: Veramente?
1: Sapevo fare un
2: non
1: botto
2: è il
1: freestyle.
2: Momento,
1: no,
2: lo sapevo.
1: Ti prego, non lo facciamo adesso.
2: No, allora c'è un problema.
1: No.
2: Secondo me il freestyle va fatto che quando poi la domestichezza, per non dire cose volgari, allora lo puoi
1: non
2: fare.
1: Non ho quella domestichezza.
2: Anch'io.
3: Dovevi censurati, fai tipo l'autocensura.
2: Però si capisce. Perché se dico, mi lancio da un palazzo, chissà che rima
1: mazzo,
2: che potrà fare.
1: Mazzo. Ma io so, guarda, non lo faccio adesso, non lo faccio adesso. Però so bippare le parolacce io senza l'editing.
2: Bippa una parola, che so, diciamo che canguro è una parola da bippare, ok?
1: Saluta. Ok, guarda come te lo faccio. Tipo, posso di che, faccio che canguro.
2: Ok.
1: E che canguro.
3: Sembra
2: ma non è bippata.
1: No, è perché ovviamente bippa è corto. E che canguro.
2: Mi sembra che l'unica cosa che manchi in sta frase è la R. Mi sembra di capire.
3: No, ma poi sembra un conato, capito? Quando
1: e che uro.
2: E però ci aggiungi anche il beep, ci riesci?
1: No, il beep no, non lo so fare. Se lo aggiungi tu, proviamo.
2: Va bene come beep?
3: Proviamo.
2: Vai.
1: E che

0: Udo.
1: No, fa cagare. Fa schifo sta cosa. Bene.
0: Torniamo a noi. Allora, dato che non ci conosciamo benissimo io e Samu, ci siamo conosciuti da poco, abbiamo preparato un nuovo giochino.
1: Mi piace, okay? Questo plurale, abbiamo preparato.
0: Chi l'ha preparato?
1: Abbiamo preparato.
0: Chi l'ha preparato?
2: Abbiamo preparato.
1: Abbiamo. Oh, è detto così ha senso.
2: Abbiamo preparato. Perché okay, c'è un confronto. Perché loro non sanno quello che succede prima e dopo la trasmissione. C'è questa cernita di menti illustri che fanno sì, uscire delle idee incredibili.
1: Ottimo. Allora, gioco sotto o sopravvalutato.
0: Sì, esatto.
1: E quindi dobbiamo, diciamo, spiegare un po' le nostre opinioni riguardo a tematiche.
0: Ok.
1: Ok, vuoi iniziare te?
0: Vai, te ne comincio a leggere una.
1: Vai.
0: Ok. Andare al cinema da soli.
1: Ok.
0: Sotto o sopravvalutato?
1: Sottovalutato.
0: Due per me.
1: Però c'è anche un lato sopravvalutato. Cioè, se tu devi fare il figo flexando che vai al cinema da solo, in quel caso è sopravvalutato. Cioè, svegliati.
0: C'è qualcuno che fa il figo.
1: Io conosco flexare. Gente che flexa il fatto che va a, che vada al cinema da solo.
0: Ah, tipo, yeah.
1: C'hai
0: sono
1: capito?
0: Andato al cinema ieri sera. Sai con chi ero? Nessuno.
1: Nessuno, esatto. E no, il fatto è che andare al cinema da soli, tu mi stai dimostrando che la tua sanità mentale è migliore della mia. Cioè, anche un po' una cosa.
0: Ah, ok, quindi si sta vantando un pochino.
1: Sì, che sta bene con se stesso.
0: Per questo.
1: Esatto. Cioè, c'ha entrambi i punti di vista.
0: Non avevo visto questo aspetto. E diciamo, vabbè, per me comunque rimane sottovalutato. Se non contiamo questo aspetto.
1: Ok, anche sì, ok. Se non contiamo questo aspetto, sono d'accordo con te.
0: Io ho già letto quella dopo.
1: Quella dopo?
0: Sì.
1: Che è guardare i fuochi d'artificio.
0: Per me è sopravvalutato.
1: Sopravvalutatissimo.
0: Io non guardo i fuochi d'artificio. Possono fare i fuochi d'artificio.
1: Io li abbraccio i fuochi d'artificio. Cioè, lui non li guarda. No, beh, sopravvalutato, ma perché sì, belli. I primi 30 secondi.
0: Posso dire carini, danno anche un po' fastidio.
1: Sì, sei tipo i cani che c'ha.
0: A me danno fastidio. Sto a casa, sento pum pum pum.
1: Io non so in che quartiere abiti tu, a posto così. Andiamo avanti con la prossima, vai.
0: Bere un bicchiere d'acqua fresca a metà notte.
1: Ah, bellissimo.
0: Lo diciamo insieme, sottovalutatissimo
1: proprio.
0: Proprio stanotte mi sono svegliato per bere tanti bicchieri d'acqua. Stamattina.
1: Ah, vabbè, cioè, giustamente ha fatto colazione con l'acqua naturale. Bocconate. Poi abbiamo fare il bagno al mare di notte.
0: Per me è onesto, sopravvalutato. Niente di speciale.
1: Mid, bello, le prime volte, poi basta, cioè.
0: Si ricollega al tuo discorso di prima. Le persone fanno il bagno di notte solo per dire ho fatto il bagno di notte.
1: Di notte, è vero.
0: Sì.
1: Perché se non fosse un qualcosa da flexare, forse un qualcosa come tante altre cose.
0: Ci sta,
1: la gente preferirebbe il bagno di giorno tutta la
0: esatto.
1: vita. Ma è come, ad esempio, io preferisco l'inverno e sono dell'idea che la maggior parte delle persone preferisce l'estate, perché durante il periodo scolastico i periodi liberi erano giugno, luglio, agosto. Se fosse stato al contrario, che ne so, che hai dicembre, gennaio, febbraio liberi, molte più persone direbbero è più bello l'inverno.
0: Ok, ma tu, questa è una teoria.
1: Questa qui è una mia teoria.
0: Teoria.
1: Sì, no, vabbè, l'abbiamo fatto
0: della scorsa volta.
1: Però
0: vabbè, l'hai detto la tua. A nessuno
1: giustificava. Sì, ma ADHD probabilmente, però andiamo avanti, vai.
0: Dove siamo? La schiuma del cappuccino.
1: Ah no. Sottovalutata.
0: Schiuma del cappuccino.
1: E se ci pucci la focaccia?
0: No, onesto no, sopravvalutata.
1: No, non sono d'accordo per niente.
0: No, preferisco la parte programma. Sotto la schiuma. Cioè che sarebbe
1: ma
0: cappuccino.
1: Ma stai scherzando? Ma no.
0: Ragazzi,
1: ma
0: non si sente.
1: Ma cosa dici? Ma non è vero, la schiuma. Se tu ci hai mai pucciato qualcosa?
0: Certo, il mancio è come.
1: Eh no, perché ti dai il.
0: No, capito? Per me no, non mi piace.
1: La sensazione, va bene.
0: Sopravvalutato.
1: I brunch del weekend. Ti prego.
0: Tu che dici?
1: Sopravvalutatissimo. Soprattutto se è un brunch che non ti prepari a casa, ma devi uscire a mangiarlo. Perché 25 euro mi dai un avocado toast.
0: No, no, okay.
1: E due cosette
0: okay,
1: così.
0: No,
1: cioè,
0: no. Sopravvalutato.
1: Vado a pranzare fuori.
0: Sì, sopravvalutato. Sono
1: vai,
0: d'accordo.
1: Avanti.
0: Poi la spugna da piatti.
1: Mi fa schifo.
0: Posso dire che stiamo cominciando un attimo, man mano che andiamo avanti con.
1: Con?
0: Si sta degenerando perché hai letto quella
1: sì,
0: dopo.
1: Sì, ho letto,
2: il nesso è chiaro. Adesso non
1: beh,
2: è che
1: certo.
2: bisogna
1: assicurare.
0: Va bene, va bene. La spugna da piatti è sottovalutata. Dai, dici. Perché è sopravvalutata?
1: No, è sottovalutata. È sottovalutata perché non tutti. sanno il lato della spugna che devi usare per lavare le cose.
0: Tu quale usi, quello verde o quello giallo?
1: Eh no, dipende da cosa devo lavare. Quello giallo, tipo le cose lucide, che ne so, il bicchiere di vetro.
0: Ragazzi, no,
1: uso
0: no, no,
1: quello giallo perché evito di fare le righe sul bicchiere, fatto apposta.
0: Non ci siamo, per me no. Io uso sempre quello verde.
1: No, quello verde è per scrostare. Poi se l'incrostatura è ancora più dura, prendi.
0: Ma non si riesce a lavare con quello giallo.
1: Ma un bicchiere, cosa devi fare in un bicchiere? Devi bere dell'acqua.
0: No, però cioè, ho capito, non dà quel senso di pulito come lo darebbe il verde. Scusate, però, dalla regia, cosa usate? Il verde o il giallo?
2: Io in realtà devo confessarvi che, cioè,
1: non lavo i piatti.
2: No, tu, a parte che mi hanno detto qua che non, anche tu fai fatica.
1: Ma siete degli infami! Non è vero! Vabbè, sono l'unico che lava in quella casa, capito, coinquiline? A posto.
2: Senza entrare nei dettagli. Comunque, io non, cioè, quello che c'è, il lato che viene.
0: No,
1: io no,
0: no,
1: io la penso.
0: Perché con il palmo della mano, diciamo, tocchi la parte gialla e accompagni la spugna.
1: Ok, e quello lì lo faccio per, che ne so, la padella, la pentola, quando magari rimane incastrato qualche pezzo di pasta.
2: Ma io tipo
1: per
2: le cose incastrate è una roba di alluminio.
1: E che, uso poi, se
2: che
1: poi
2: è tipo
1: cantaletro,
2: che ti gratti via i pezzi di
1: se
2: pelle.
1: Se è tanto
2: quando
1: incrostato, uso quella.
2: Certo.
0: Ok ragazzi, vogliamo passare tutta la puntata sulla spugna?
2: Ma dov'è il problema?
1: Abbiamo uno sponsor che paghi? Perché possiamo anche fare nomi di spugne volendo.
0: Va bene, allora dato che siamo collegati alle spugne, andiamo avanti. Che cosa c'è dopo?
1: SpongeBob.
0: SpongeBob.
1: Io amo Nickelodeon, amo SpongeBob, amo tutti i cartoni animati.
0: Anche io.
1: Così, giusto,
0: SpongeBob,
1: a pelle brand.
0: Sottovalutato, cioè non neanche sottovalutato, ci sta, è giusto. SpongeBob
1: è hit,
0: ha l'hype che merita.
1: Giusto, giusto, perché non va giù, non cala di hype. E
0: esatto,
1: non c'è una sbalzi.
0: È giusto, né sottovalutato.
1: È tipo come investire in oro, è una sicurezza. Non è un trading, capito?
0: Ok,
1: che va.
0: Ok.
1: Allora, poi abbiamo le penne stilo.
0: Penne stilo,
1: potrà avere qualche problema sulle penne stilo.
0: Penne stilo sopravvalutate. Cosa guardi? Penne stilo sono
1: Le stilografiche. Scusate, stavo
0: andato a cercare le penne stilo,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, no,
0: okay?
1: Beh, sopravvalutate, sono per flexare.
0: Sì, assolutamente, sì, sopravvalutate. Poi ci sono le penne lisce. Sono
1: buone.
0: Le penne lisce intende la pasta.
1: Sono buone. No, sono buone. Aspetta, per la pasta in bianco. Se tu ci metti un sugo, bocciate. Sugo, penne pesto, lisce, quel che sia.
0: Sto pensando. No, in realtà no. Col pesto ci stanno bene il sugo.
1: No!
0: Dai! E dai!
1: No! La penna liscia?
0: La
1: liscia,
0: penna,
1: non rigata. Liscia.
0: E scusa, tu ci fai solo pasta in bianco con le lisce?
1: Sì. Con la liscia solo pasta in bianco.
0: Ma che dici?
1: Sì, massimo tonno, perché è più solidificato.
0: Ah, ok. La pasta fredda si può fare con pasta fredda, intendo, come
1: sì,
0: detto,
1: sì,
0: tu, tonno, mais.
1: Sì, no, io la faccio anche cioè pasta calda, poi ci butto il tonno. Così.
0: No, pasta fredda intendo quella d'estate. Le penne lisce ci stanno,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, ci sta. Ok, però okay, per il resto no. Col sugo? Che tu sei
0: no,
1: lì,
0: sugo no, non ho detto
1: mangi
0: sugo
1: e rimane il sugo la, come se non l'avessi versato.
0: Non ho detto sugo. Piatto. Ho detto pesto, perché pesto si attacca di più.
1: Mi dici gli ingredienti del pesto?
0: Allora, il basilico.
1: Ok.
0: L'aglio.
1: Sì.
0: Scusa, che c'è scritto sulla scaletta? Pesto alla genovese.
1: Io
0: basilico,
1: no,
0: aglio.
1: Io non andrei a fare.
0: Ma senta, Valemi, cosa?
2: Allora, inizia con la P un ingrediente. Al plurale. P.
1: E non è
0: il.
2: No, I.
1: I. Non so le pappardelle.
0: Ma non capisco, dalla regia mi suggeriscono, non capisco.
1: E non c'ho la R.
0: I pomodori.
1: I pomodori. Ottimo. I fusilli orari. Dai, andiamo avanti. I fusi orari. Sì, era una cagata.
0: I fusi orari sono sottovalutati. Servono. Dai, serve il fuso orario.
1: Sì, sì. Cioè, mi piacerebbe capirlo. Perché ogni volta quando vado in un posto.
0: Che ore sono lì, che ore sono qui, devi fare il calcolo ogni volta.
1: Secondo me ogni volta lo sottovalutiamo. Il fuso orario. Cioè, tipo quando prendi un aereo e c'è un fuso di 6-8 ore, secondo me viene sottovalutato il fatto che magari tu arrivi, sei stanco morto.
0: Ah, all'inizio
1: che sei partito
0: dice,
1: alle
0: vabbè,
1: 11 di sera.
0: Che sarà mai?
1: E poi arrivi adesso alle 7.
0: Sì. Dice, sì, vabbè, sottovalutato comunque io. Dico.
1: Sono d'accordo. Vai.
0: Poi.
1: Vabbè.
0: I fusi.
1: Fusibili.
0: Ah, ragazzi, stavo leggendo i fusibili.
1: I fusibili.
0: I fusibili. Cosa sono i fusibili?
1: Secondo te. Beh, grandi. Fusibili.
0: I fusibili. Si spacca hit per me. Posso dire?
1: Poi, non so cosa
0: le
1: sia.
0: Le cucine. Fusion cosa sono?
1: È una cucina cinese, tipo.
2: Ma no, Cioè io me ne sono immaginate. Perché allora
0: cucina fu.
2: No, in realtà cercavo qualcosa che avesse quattro lettere fusi. È venuto Fusion a casa.
1: Ah, ok. E tu hai cercato cucina Fusion. Mi immagino la fusione tra Italia e Giappone. E diventa gli uramaki che sanno di pizza, capito? Queste cose qua.
0: Le cucine Fusion sono sottovalutate.
1: Ah, sottovalutate. Dai, va bene, vabbè, diamo fiducia.
0: Dai, ok.
1: Vengo al prossimo.
0: Ah, ok. I boxer, però. Le mutande.
1: Sì, sopravvalutatissimi.
0: No, sottovalutati.
1: Slip tutta la vita.
0: Io uso solo
1: e
0: boxer.
1: E se mi gira anche il tanghino, metto. No, non è vero, sto scherzando.
0: Solo boxer. Ce lo fai vedere? Non possiamo, forse.
1: Un
0: il tanghino, il tanghino.
1: Il tanghino. No. Ah, il tango. Allora, no, no, io sono team slip. Boxer mi ha sempre odiato.
0: Ci troviamo in disaccordo su molte cose.
1: Allora, aspetta, attenzione. Tu metti il boxer per un fattore estetico?
0: No.
1: Oppure perché effettivamente ti trovi comodo?
0: Sono comodissimo col boxer.
1: No, ecco, io no.
0: Io con lo slip mi sento un po' con il tanghino. Sembra di, di avere un tanghino.
1: Allora, è un allora, lo slippino è anti tutto.
0: Ah, c'è la differenza tra slip?
1: No, no, lo slip.
0: Lo slip?
1: No, lo slip è normale. Cioè, io sono consapevole del fatto che è una cosa bruttissima. Ah,
0: certo,
1: inguardabile.
0: È anche bruttissimo,
1: sì,
0: ovvio. Quindi qual
1: però
0: è il lato positivo?
1: No. Sono comodo, io sono più comodo.
0: No, no, siamo in disaccordo. Però gli opposti si attraggono.
1: Sì, ma perché... No, beh, non entro nelle specifiche del motivo per cui sono comodi. Andiamo avanti.
0: Andiamo
1: boxer
0: avanti,
1: i cani.
0: Poi i boxer cani. Ok, non ce l'ho presente.
1: Come non c'è presente?
0: Cioè no, scusate, io mi voglio tra i cani. Cioè tra i cani...
1: E non è un labrador.
0: Ah, no, ok, il boxer, no, boxer, boxer. Io mi imbroglio
1: con i pitbull.
0: Non so, non, pitbull. Imbrogliandomi non ti so dire il nome.
1: Ah, giustamente
0: quello, comunque quello simile.
1: E bulldog.
0: Okay, che il bulldog, il bulldog.
1: Ok.
0: Sono no, sopravvalutati.
1: Secondo me sottovalutati.
0: Vabbè, di nuovo in disaccordo.
1: Sì, sì, sempre. I boxer. Ma
0: No, no, i box.
1: Ah, no, box. Sì, dai.
0: I garage. I box e i garage sono
2: i boxer. I boxer si chiama.
1: I boxer.
2: Quelli.
1: Sì,
0: quelli. Quindi faccio più i boxer.
1: Quelli che fanno box.
0: Ok, quelli che fanno box sopravvalutati.
1: Io dico sottovalutati, che se ne becco uno.
0: Ah, no, scusa, sottovalutato.
1: Sta grip,
0: vero.
1: Grandi nostri.
0: No, è vero, i boxer una hit.
1: Go
0: a tutti i boxer in ascolto.
1: Poi la... sta qua pesante.
0: L'aria dentro il sacchetto delle patatine.
1: Ma è odiosa. È sopravvalutatissima.
0: Mi sto imbrogliando tra sottovalutato e sopravvalutato. Devo pensare ogni volta. No, sopravvalutato.
1: Ah, dipende. Noi sottovalutiamo il fatto però dell'aria dentro le patatine.
0: Cosa?
1: Cioè non sempre pensiamo che quelle patatine possano avere tanta aria.
0: Ok, sottovalutiamo il fatto che possono averla, però l'aria in sé è sopravvalutata. Ok,
1: sì,
0: okay.
1: Sono d'accordo.
0: Qui ci troviamo d'accordo, top. Poi che cosa c'è? Che cosa c'è?
1: Il buco?
0: Il buco del ciambellone. Il ciambellone, scusa, posso chiedere alla regia? Il ciambellone quello con cui vai al mare?
1: No, la ciambella.
2: Sì, è uguale, tanto sembra il buco.
0: Ah, ok, cioè,
1: secondo me
0: buco.
1: Una vera ciambella ha un buco. Se no, ha un craffen,
0: è vero, quindi sottovalutato.
1: Per quanto mi riguarda.
0: Sottovalutato.
1: Ok.
0: Assolutamente, qui d'accordo.
1: Andiamo con le ultime due. I sassi perfettamente piatti da far rimbalzare sull'acqua. Che bello, quanti denti rotti ai miei amici al mare.
0: Sottovalutatissimi quelli.
1: Tu sai che a Lavagna, sai dove si trova Lavagna?
0: Sì.
1: Dove?
0: Sì. Ma perché mi devi mettere in difficoltà?
1: Ma di no, non ho capito, perché di dire sì?
0: Si trova nelle Marche.
1: Nelle Marche, noi a Lavagna, nelle Marche, vicino a Sestri Levante, che è...
0: In Liguria, in Liguria.
1: Esatto, oh, esatto. C'è un campionato nazionale.
0: Lì sarebbe molto sottovalutato.
1: Sì, molto.
0: L'ultimissima, la risposta è detta sospirando mentre guardi il vuoto. Andiamo... dobbiamo andare in next.
1: Andiamo in next.
0: Andiamo in next. Dai,
1: con Jolien.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Angelo
5: e Alberto.
4: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
5: Creator, drama, news e storie da capire.
4: Se online, noi ne parliamo.
3: Web Time. Mercoledì dalle 16 alle 17 live su RDS.

0: Eccoci tornati, questo è la Joeliel.
1: Eccoci qua, bentornati a Radio Next, io sono Samu.
0: Io sono Filippo, come prima.
1: E niente, questo è Crazy Time, aspettiamo i vostri messaggi, le vostre opinioni al 333-88-88-188.
0: Ok, ci siamo, ci siamo.
2: Allora,
0: siamo...
2: c'è un ragazzo che va scritto, che si chiama Noah, ha 12 anni, giuro, non
1: grande Noah.
2: Ha detto che viene da Arma di Taggia, vicino a
1: San. Ed è qua fuori?
2: Anche no, col camattico.
1: Grande, fuori. Allora
2: comunque,
1: ci becchiamo a Sanremo.
2: Chiede il cantante che state ascoltando di più in questo momento.
0: Ok,
2: sempre in linea con quello di cui abbiamo parlato fino
1: adesso. Cantante. Io sigla di SpongeBob. Mani basse.
0: Ah, stavo, volevo fare il serio.
1: No, seri. Dai, seri, vai. Cantante preferito. Cioè, chi stai ascoltando di più ora?
0: In questo momento, Olly.
1: Ora Belin, grande Giuli. Belin, nana.
3: E avanti.
1: No, io ora sono un momento Vasco. Che okay, anche lui okay. Comunque tipo Olly. Però
3: fa festa, festa.
1: Ma se Vasco Rossi cantasse
0: con Olly?
1: Depresso Fortunato. Va bene, ottimo. Invece tu chi stai ascoltando, Noah? Facci sapere. Andiamo avanti, grande formattone.
0: Torniamo con il format della scorsa settimana. E cioè eleggeremo il vincito, il genio
1: il
0: della
1: genio
0: settimana del giorno.
1: Il genio del giorno, okay, esatto, del poi giorno sarà la settimana.
0: Della settimana.
1: Partiamo col primo,
0: sì.
1: Sono folli mi sa oggi.
0: Sì,
1: oggi...
0: sì, ho letto qualcosa e... Vai.
1: Vai,
0: parto io.
1: Vai te.
0: Finge di essere un miliardario alla Fashion Week di Parigi indossando vestiti da 10 euro. Lo youtuber Zach Alsop, si legge così? Alsop?
1: Sì, dai.
0: Ha deciso di imbucarsi alle sfilate più esclusive della Fashion Week di Parigi. Si è vestito con abiti da lavoro ad alta visibilità, una pettorina da cantiere e stivali di gomma comprati al mercato dell'usato per pochi euro, atteggiandosi a stilista avanguardista. Non solo i fotografi lo hanno scattato come se fosse un'icona di stile, ma le guardie di sicurezza lo hanno fatto scortare accanto alle star.
1: A chi è che si è atteggiato, uno stilista?
0: Avanguardista.
1: Ok, ho capito. Beh, go what? Cioè, nel senso, posso dire, è uno di quegli scherzi old but gold.
0: Sì, è vero,
1: cioè,
0: si è già visto. Molto bello, ma si è già visto.
1: Esatto, esatto. Vediamo se può battere il secondo.
0: Sì, però si è già visto, non lo so. Sì. Andiamo, vai, leggi, vediamo
1: prossimo
0: un po'.
1: Allora, prossimo, ladro chiama la polizia perché la casa che stava svaligiando era troppo buia e aveva paura.
0: Scusa, una cosa, solo dal titolo forse vince già Zach.
1: No, per me vince il ladro.
0: Non è un genio.
1: È un grande.
2: Ma noi sì, siamo genio nel senso,
1: cioè,
2: interpretabile.
1: È tipo il capo degli scemi, capito? È il tipico scemo di guerra in tempo di pace.
0: Allora se la vediamo,
2: cioè il genio anche quello.
0: Ok, se la vediamo in questo modo è un genio.
1: A Bristol un malintenzionato si è introdotto di notte in un'abitazione, ma si è ritrovato bloccato al buio pesto nel seminterrato. Preso dal panico e dalla claustrofobia, anziché usare la torcia del telefono per scappare, ha digitato il numero d'emergenza chiedendo ai soccorsi di venire a salvarlo perché non trovava più la via d'uscita. Numero uno.
0: Sì. Vista in quel senso, sì, genio. Genio e batte assolutamente quello di prima.
1: Secondo te com'è finita? Come sarà finita? L'hanno arrestato? O hai detto no?
2: Ma non c'era il proseguo della notizia. Cioè è tutto vero, non è che me l'ha.
1: Sì, no, no, no, cioè, però
0: tu lo sai il proseguo?
2: No. Cioè io mi sono fermato, ho detto all'utile per il genio del giorno.
1: Però sarebbe bello immaginarsela.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ah, no, beh, cioè, penso che siano arrivati e l'abbiano
1: portato via. In un'altra casa.
0: Illuminata. Proprio genio, proprio genio.
1: Un grande. Vai con la terza. Per ora vince lui.
0: Il lato vince per adesso, sì. E su questo siamo d'accordo. La scorsa volta non eravamo già
1: d'accordo. Tutto in disaccordo.
0: Sì, esattamente.
1: Vai.
0: Terza. Compra l'uscita dell'autostrada per non fare più la fila al casello. Ok, continuiamo a leggere. Un cittadino britannico, esasperato dai continui ingorghi per accedere al casello vicino a casa sua, ha scoperto un cavillo legale. Il pezzo di terra adiacente alla strada era in vendita. Lo ha acquistato, ci ha asfaltato sopra una striscia privata e ha installato la propria sbarra con un pedaggio personalizzato, bypassando il traffico tutti i giorni e guadagnando sui vicini di casa che pagavano per usare la tua scorciatoia.
1: Lui genio assoluto però.
0: Sì, è un genio diverso da quello di prima, perché qui c'è del genio.
1: È una cosa che dovremmo fare per tornare in Liguria da Milano. Comprare tutta la Serravalle Genova Est, capito? Quella tratta lì.
0: Non ho capito.
1: Non
0: però
1: mai...
0: sì.
1: No, te non l'hai mai vista.
0: No, in realtà sono stato in Liguria.
1: È
0: quindi
1: presente
0: potrei
1: quando
0: fatta.
1: Scendi da Milano, che a un certo punto arrivi a Serravalle Scrive, dove c'è l'outlet, e poi partono delle curve. Non l'hai mai visto?
0: No.
1: Un giorno proverai questa experience.
0: Mi accompagni?
1: Quando vuoi però guidi te, voglio vedere come ti approcci.
0: Sì, ho guidato gli ultimi 2 giorni 48 ore, quindi...
1: Ok, però non è autostrada dritta,
0: Vabbè, dai, in 48 ore avevo imparato...
1: Non hai capito che cos'è, te lo giuro.
0: Ok, allora mi porterai.
1: È tipo una strada di montagna, 2 corsie, però è un'autostrada, quindi tu vai 100 all'ora e...
0: Ma sai che da Roma alla Toscana è la stessa cosa? 2 corsie e tra le montagne.
1: Sì?
0: Sì,
1: giuro. C'è la Cisa, poi? Sì, l'Aurelia, però poi la...
0: Puoi parlare al microfono?
2: Cioè, facciamoglielo dire che...
1: Vai, dai, dillo!
4: Ci sta l'Aurelia da Roma in Toscana. Poi in Toscana ci sta la Cisa che collega Bologna.
1: Ok, quindi è la Cisa quella che...
4: Dici... La Cisa è quella orribile.
1: Ok.
0: E l'Aurelia è quella che dico io.
1: L'Aurelia però non è un'autostrada, è una statale.
0: No.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì.
1: L'Aurelia è statale.
0: Allora, vabbè, forse stiamo parlando di strade diverse.
1: Salutiamo Autostrade per l'Italia che ci sostiene fin da sempre. Grandi. Allora, a parte noi liguri.
0: Vai con il quarto.
1: Avanti con il quarto. L'automobilista di Sondrio fa un automobilista di Sondrio fa ricorso per una multa presentando la patente firmata Batman. Va bene, fermato.
0: Aspetta, aspetta, ma prima chi è il più genio tra quelli di due? Quelli i due di prima?
1: No, beh, Casello. Beh, l'altro comunque si è fregato da solo.
0: Sì, sono due geni diversi. Il genio e il genio tra gli scemi.
1: Esatto. Secondo me vince Casello.
0: Ok, Casello è genio.
1: Cioè, ha guadagnato anche su altre persone una scorciatoia.
0: Sono d'accordo con te. Vai col quarto.
1: Quindi, automobilista di Sondrio fa ricorso per una multa presentando la patente firmata Batman. Genio, vediamo come va avanti. Fermato dalla polizia locale senza cintura di sicurezza, un uomo ha firmato il verbale con il nome del Cavaliere Oscuro. Non contento, ha fatto ricorso al giudice di pace sostenendo che la multa fosse nulla perché la notifica era indirizzata al suo vero nome e non a Batman.
0: Vabbè.
1: L'identità con cui si era ufficialmente registrato sul verbale di contestazione.
0: Genio, mi piace.
1: Allora,
0: genio,
1: se sta cosa funziona, perché sono a Sondrio, comunque in Italia, io prossima volta mi firmo Paolo Cazzuolo.
0: E io Riccardo Romolino, esatto. Come tutti ci conoscono qui dentro.
1: Qui dentro, basta, abbiamo perso la nostra identità.
0: Bello, genio, posso dire che questo è un genio divertente, mi è piaciuto più di quello di prima.
1: Però domanda, ha fatto ricorso, ma l'ha vinto?
2: Ma ovvio che no. Ok, che siamo a Sondrio. Cioè, non tutto so. Rispetto per Sondrio, perché li stiamo dipingendo con...
1: Ha pagato a suon di bresaole.
2: Non lo so, multa.
0: Per me resta genio.
1: Genio, però è più genio con l'autostrada.
0: No, vince lui. Genio divertente,
2: però, è una bella lotta.
0: Dai, è un genio divertente.
2: È una bella lotta.
1: Sì,
2: genio...
1: ma sei comunque uno scemo, cioè, perché lo sai che non...
2: Vabbè, ma quello c'è, cioè, il ladro che va e si... Cioè, non è che era...
1: No, l'uscita dall'autostrada, io dicevo.
2: Ah, tu dici... quello è un genio.
1: Lui è un genio,
0: sì, però, ragazzi,
1: però, aziendalista.
2: Secondo me... non lo so. Cioè, spero che sia anche così vicino a noi, capito? Cioè, che un... Cioè, che tale genialità sia vicino a noi e non ce ne rendiamo conto.
0: Scusate.
1: Facciamo così. Posso... Io ti concedo di decidere chi è che vince questa mancia.
0: Ok, voglio prima spiegare.
1: Vai.
0: Il format è trovare il genio del giorno. Però non è divertente se troviamo il genio che è davvero un genio. Noi dobbiamo trovare il genio, quello...
1: Ah, perché quello è oggettivamente genio.
0: Cioè, quello è un genio, ma è oggettivo, lo sanno tutti.
1: Certo.
0: Che format è?
1: A noi serve qualcuno che tipo si sa leccare il gomito.
0: Sì, dici, genio, gente lì. Genio.
1: Ok, confermato.
0: Ha vinto.
1: Ottimo.
0: Batman vince.
1: Manca l'ultimo.
0: Sì,
1: vai.
0: Tocca a me, vai. Fuggiasco protesta nei commenti sotto il post ricercato dalla polizia scrivendo: non mi prenderete mai. È un altro tipo di genio, già qui. Andiamo avanti. Un ragazzo in Australia, dopo che la polizia locale aveva pubblicato il suo identikit su Facebook chiedendo informazioni ai cittadini, si è sentito in dovere di commentare sotto il post della pagina ufficiale: state perdendo tempo, sono già all'estero e non mi prenderete mai. Peccato che avesse già lasciato attiva la geolocalizzazione automatica del commento.
1: E se fosse stato uno youtuber sarebbe stato: e qui entra in gioco NordVPN.
0: Fortissimo.
1: Sarebbe stato incredibile. Scappo per una settimana dalla polizia, mi faccio ricercare e chiudi la sponsor. Sarebbe incredibile.
0: Fortissimo. Non mi è piaciuto. Un genio, sì, ma
1: però,
0: subito.
1: No, ha spaccato.
2: Dai.
1: Cioè, ha deriso la polizia e dice: gne, gne, non mi
2: piace. Immagina tu che stai scappando e la prima cosa che pensi di fare è commentare scrivendo: non mi prenderete
0: non
2: mai.
0: Non mi prenderete mai. Si avvicina un po' a quello che ha fatto il lato.
1: Beh, ha vinto. Per me ha vinto.
2: Sì.
1: Dai,
2: sì,
1: ha vinto, sì, o no? Sì.
0: Ma voi due siete sempre disaccordo con me.
2: No.
1: Ma no, vabbè, fatti due domande.
2: Tu immagina, i milioni di utenti che vedono il post. E
1: che
2: c'è questo che scrive: non mi prenderete mai.
1: Seguito da e vedi magari le persone che lo seguono in comune.
0: Vabbè, dai, posso farvela passare.
1: E la polizia ha ripostato il suo commento.
0: Ah, pure, sì, ha messo sì, like, ripostato.
2: Come su TikTok, che puoi rispondere, esatto, con un video. Sì, sì, sono loro che guidano.
1: Con davanti che lo inseguono così.
0: Con la gif nei commenti.
1: Bello, no, funziona. Secondo me è l'ultimo.
0: Cosa ti devo dire?
1: Tu cosa ne pensi?
0: Batman.
1: Batman. Sì. Batman faceva ridere comunque.
0: Batman è stato più genio. Questo si avvicina un poco al ladro, che è stato un genio stupido.
1: Faceva ridere. Dai, dai, va bene, va bene. Sono team
0: Batman.
1: Batman.
0: Me la dai vinta?
1: Sì.
0: Come la scorsa volta?
1: Sì. No.
0: La scorsa volta me l'hai data vinta.
1: Come?
0: Ecco ragazzi, abbiamo trovato il genio del giorno della settimana.
1: No, io sta casa non mi va giù, te lo dico.
0: Dai, mo hai
1: detto che va
0: bene.
1: Prossima volta finisce a mani in faccia il genio del giorno.
0: No, hai detto che va bene.
1: No, no, finisce a mani in faccia la
0: vabbè,
1: prossima
0: volta. Vabbè, ci pensiamo la prossima volta. Beh, adesso ha vinto Batman.
1: Vabbè, noi andiamo in Next con Che bella vita di Ariete e Angelina Mango. Vai. Next.
5: RDS Next. Turn it up, up, let the speakers boom. Ma quanto piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Eccoci tornati.
1: Bentornati a RDS Next. Io sono Samu.
0: Io sono Filippo e siamo a Crazy Time.
1: Allora momento, io devo alzarmi in questo momento qua.
0: Volevo fare la stessa cosa.
1: Allora, non so perché quando, anche quando faccio gli scherzi stiamo in piedi, ma
0: sì, infatti. Allora, abbiamo prima eletto il genio del giorno.
1: Esatto.
0: Sarebbe Batman.
1: E allora, adesso è il momento allora intanto ci hanno chiesto chi è che starete per, chi è che ospiterete oggi. L'altra volta c'era Gaia Bianchi. Signore e signori, come leggete dal titolo, oggi ospitare di SNext Adam Sandler.
0: Eccoci.
1: Calma.
0: Eccolo, sta entrando Adam Sandler.
1: Calma, arriverà. Voi non lo vedete, ma perché c'è il green screen addosso.
0: Adam Sandler.
1: Vabbè, è la simpatico, fosse, no,
0: fosse,
1: comico.
0: Forse vuole comico. La pronuncia sbagliata. Adam Sandler.
1: No, è un comico, ci sta. Dai, okay, no. Bisogna dargli una legge, capito? Poi entrerà.
0: Entrerà tra poco, ok.
1: Quindi state qua in diretta perché sicuramente entrerà Adam Sandler da quella porta. Allora, cos'è successo ieri? Raccontiamo.
0: Ieri abbiamo nuovamente fatto degli scherzi a... Lo diciamo?
1: Voglio dirlo? Solo uno.
0: Il primo?
1: Va bene, quello che preferisci.
0: Il primo è? Te? Ok. E lo scherzo a te, io non c'ero. Io sono arrivato tardi, quindi l'ha fatto solo lui. Posso dire che l'ho visto e... Bello, è spaccato.
1: Diamo un piccolo preambolo. In pratica, che è successo? Questa settimana sono girati un sacco di video virali sui social dove Adam Sandler era qua a Milano. Ha fatto una partita di basket con dei ragazzi, girava, eccetera. E quindi noi abbiamo detto, ma chi è che della radio potrebbe credere al fatto che deve intervistare Adam Sandler? Quindi noi, cattivi e infami che siamo andati a prendere un po' qualche new entry. Qualcuno fresco, no? All'interno del giro.
0: Abbiamo scelto
1: Dre. Tra l'altro, abbiamo scoperto che Dre
0: è
1: ha vissuto, esatto, in Colorado. È madrelingua inglese.
0: Sì, madrelingua.
1: Quindi, senza volerlo, noi abbiamo pescato uno che sa benissimo l'inglese.
0: Avrebbe potuto intervistare benissimo Adam Sandler.
1: Ottimo, grazie, okay. Adam. Perché lui è quello che è tutto un incalzare. Beh, che dire, possiamo andare col video? Ce l'hai te? Signore e signori, abbiamo Adam Sandler a RDS Next. Anche lì poi è entrato dopo, da ieri che fa sta gag. Ciao Andrea, come stai? Sono Paolo Cazzuolo di RDS Next.
2: Ciao Paolo.
1: Non ci siamo mai conosciuti probabilmente.
2: Ciao, come stai?
1: Bene, bene, ti è tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Io non so se ti hanno anticipato qualcosa.
2: Zero assoluto.
1: Riguardo la puntata di venerdì?
2: No.
1: Allora, ok, te lo dico io perché mi avevano detto di passare da te. Non sapevo se ti avessero già contattato.
2: No, nulla.
1: Non so se hai visto sta settimana che c'è Adam Sandler qua a Milano.
2: Certo, come no.
1: In pratica mi ha contattato stampa statunitense che è interessato a promuovere un suo progetto top secret. E venerdì abbiamo visto che uno slot libero ce l'avevate tu e Antonio.
2: Vabbè, incredibile.
1: L'unica roba che ti anticipo è che avevano valutato anche altri conduttori, ma erano troppo preparati e tu sei un po' più spontaneo. E quello che hanno richiesto
0: meno.
1: È proprio questo, la spontaneità. Quindi non prepararti troppo per l'intervista ad Adam Sandler.
2: Io l'inglese lo parlo perfettamente, quindi...
1: Ah, lo parli perfettamente?
2: Sì, no, io sono madrelingua proprio. Sì, latinoamericano.
1: Ah, allora perfetto. Io ad esempio non la sapevo sta cosa, non me l'ha detta Daniele.
2: Sì, poi anche col podcast abbiamo fatto l'ufficio stampa di Kane Parsons l'anno scorso, quando ha fatto uscire Backrooms, ha fatto l'intervista con noi di un'ora, tutto in inglese, è andata benissimo.
1: Ah, ok, sì. Ma tu sei invece fan di Adam Sandler?
2: Di brutto.
1: Ok, ma tipo, dimmi un attimo tue cose che preferisci, sì, di Adam Sandler, film, cosa ti affascina di lui, così capiamo un attimo come incentrare questa mini parentesi.
2: Allora, io ti direi Happy Gilmore, prima di tutto.
1: Ok.
2: Weekend a Bamboccioni, il suo modo proprio di viversela, il cast che ha, che ha sempre gli amici con
1: di
2: lui,
1: viversela.
2: Un po' tutto questo, il suo ecosistema, mettiamola così.
1: Ok.
2: Tutti i suoi film ho visto.
1: Top. Allora, facciamo così, ti do allora 10 curiosità che mi ha mandato l'ufficio stampa. Allora, io posso dirti che ha frequentato, ce l'hai carta e penna da marcarti?
2: Allora, no, ce l'ho spento. Se non lo scrivo nelle note qua del telefono, vai.
1: Lui, in pratica, ha avuto modo di visitare e tenere delle masterclass all'università di Civitavecchia di Bagnoregio nel Lazio.
2: Bagnoregio, allora masterclass Maggioreggio mi hai detto.
1: Civita, no? Di Bagnoregio.
2: Bagnoregio. Civita di Bagnoregio.
1: Okay. Poi lui ha una particolare familiarità con la Calabria.

0: Perché suo nonno è nato a Pentedattilo.
1: Incredibile.
2: Pentedattilo.
0: Incredibile. Esatto, che in pratica mi hanno detto che è un borgo antico, risale al 700, cioè è una cosa che va avanti da famiglia in famiglia. E ci sono tanti americani che italiani che sono migrati in America.
1: Ok, mi faccio una bella ricerca dopo.
0: Ci ha detto l'ufficio stampa è che lui non ama la parola cinematografico, ma preferisce la parola filmico.
1: Ok, okay. Lo segno.
0: Poi lui probabilmente arriverà alle 13:30.
1: Okay.
0: Però prima delle 14:30 lui sta un po' sulle sue e non stringe conoscenze. Raga, mi raccomando, state sulle vostre, super professionali. Cioè, non deve sembrare che voi gli saltate addosso. Va bene che Adam Sandler, però.
1: No, ci mancherebbe altro. Assolutamente.
0: Poi questa la devi dire ad Antonio. Pensiamo, lo sento io. Lui ha una clausola contrattuale che gli vieta di essere intervistato accanto alla mozzarella di bufala.
1: Non c'è un problema per questo. La bufala mi mancava.
0: Poi un'altra roba. Probabilmente arriverà all'entourage a farvi domande sui suoi film. Però mi hai detto che sei sul pezzo, sei strafan, quindi.
1: Sì, di brutto. Poi dipende da quanto profonde sono queste domande.
0: No, spero siano abbastanza generiche. Comunque.
1: Dai, faccio un bel ripasso allora. Dai,
0: ti spari tutti i film di Adam Sandler.
1: Visto tutti di più.
0: Poi, ultime cose. Mi raccomando, la pronuncia. Lui ci tiene che non sia italianizzata. Quindi, non Adam Sandler, ma che sia all'americana. Lo sa meglio di me. Non so.
1: Non c'è problema.
0: Com'è l'americana?
1: Adam Sandler.
0: Okay.
1: Adam
0: Sandler. Da Dio.
1: Io, comunque, però, l'ho scritto. Masterclass in Italia, Civita di Bagnoregio. Familiarità con la Calabria. Suo nonno è nato a Pentedattilo. Non faccio la ricerca. Non cinematografico, ma filmico. Non italianizzare il suo nome, barra le sue opere, penso. Domanda, cioè. Quando inizia il programma ci sono quei 2-3 minuti dove iniziamo a chiacchierare, dove lì si può parlare, oppure dritti sul film vogliono andare
0: loro? Allora no, ci potrei parlare un attimo, ci sarà un counter, mi hanno detto, dalla regia sullo schermo,
3: regia
0: che scandirà i secondi fino al momento in cui tu puoi iniziare ad avviare la promozione del film. Però appunto la promozione non è qualcosa di formato, cioè è qualcosa di più sciallo.
1: Certo, sì, una chiacchierata sul film, proprio
0: una chiacchierata,
1: senza spingerlo, senza forzarlo.
0: Esatto. Poi ultimissima cosa, ogni volta che parla o se vedi che sta per attaccare, lasciagli 7 secondi, cioè che siano 7 secondi, non un secondo in meno, non un secondo in più. Magari tieni da conto dei counter che hai in regia, che c'è,
1: cioè,
0: l'orario con
1: lui
0: i secondi.
1: Parla, dopo che finisci di parlare, dargli 7 secondi o dargli 7 secondi per parlare?
0: Entrambi, perché almeno serve a lui per l'estratto clip, perché se dovesse nel caso mettere qualche pezzo di promo delle radio, ce l'ha, senza che si vada a sovrapporre con la tua voce, perché sennò sarebbe pubblicità occulta nei confronti della tua immagine.
1: Ah, ok. Quindi lasciare solo che ci sia la sua voce in quei 7 secondi.
0: Esatto.
1: Poche parole, okay.
0: Questo è tutto. Poi io comunque ti giro tutto via mail.
3: Ah, no.
0: L'ultimissima cosa.
1: Mm-hmm.
0: È che mi dispiace, non farai mai questa intervista perché siamo su Crazy Time RDS Next. Io sono Samu Mara.
1: Vabbè, sono fortissimo.
0: Ottimo, grande Dre.
3: Possiamo dire che abbiamo tagliato la parte in cui Dre lo ha minacciato?
0: Sì, ma mi faceva trovare gente sotto casa. Dopo aver visto che sono grandissimo.
3: Avrebbe fatto bene, ok.
0: Ci sta. Niente che dire, ci dispiace, Dre.
3: Ci dispiace, ma dopo questo
0: al
3: scherzo
0: posto tuo,
3: ecco qui che entrerà Adam Sandler. Ok.
0: Va bene, andiamo al prossimo scherzo.
3: Il prossimo scherzo lo abbiamo fatto a Fabio Ferrucci. Fabio Ferrucci, che scherzo. Io non.
0: Tu lo conosci meglio. Racconta
3: sì,
0: un attimo di Fabio.
3: Sì. Allora, io lo conosco, infatti, non ho parlato perché altrimenti mi avrebbe riconosciuto. Chissà per quale caratteristica della mia voce,
0: per i capelli scuri.
3: Sì, forse per i capelli. Quindi lo scherzo l'ha fatto lui.
0: Che oggi scherzo? Doppio scherzo mio. Vabbè, l'altra volta
3: doppio
0: dai,
3: scherzo
0: ci
3: mio.
0: Sta. Però ce la facciamo uno e uno.
3: Le prossime volte
0: uno.
3: Ok.
0: Che è successo? Fabio Ferrucci, abbiamo proposto di fare un'ospitata qui a RDS Next, molto molto ben pagata.
3: Esatto.
0: Però c'erano alcune cose che dovevamo chiarire con lui.
3: Qualche domandina che forse a lui non,
0: esatto,
3: non è stata molto chiara.
0: Vai con lo scherzo a
3: Vediamo.
0: Fabio Ferrucci.
3: Scherzo a Fabio Ferrucci. Ciao Fabio, scusa. Scusa Fabio.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Fabio?
4: Sì.
0: Ciao, piacere Fabio, sono Paolo Cazzuolo di RDS Next.
4: Ciao, piacere.
0: Cooperation and Active Manager di RDS Next. Mi occupo della parte di convocazione di talent. Ho già parlato con Marco, non so se ti ha avvisato.
4: Marco Palma?
0: Sì. Tu sei Fabio Ferracci, giusto?
4: Ferrucci.
0: Ah, ok, Ferrucci, ottimo.
4: Due R, due C.
0: Perdonami, Ferrucci. Fabio, perdonami. È perché sono nuovo qua, lavoravo vabbè, in un'altra radio e mi ha mandato l'ambito social, ma io non ne so molto, in realtà.
4: Tranquillo.
0: Però ti contatto per un'intervista da fare prossimamente qua sui canali di RDS Next. Per quanto riguarda il mondo dei social, più ci sarà un'attivazione branded con un brand che potremo comunicarti settimana prossima, poi ti farà sapere tutte le specifiche Marco. Ti chiamo per chiederti se saresti disponibile.
4: Allora, per la disponibilità, che giorno dovrei salire?
0: Non lo so ancora, perché tu non stai a Milano?
4: No, però...
0: No, perché è un'attivazione social che, vabbè, ti dico un attimo le cifre all'incirca, siamo intorno ai 10k. Però se tu non riesci a muoverti, a salire...
4: No. Beh, pensa che domani io comunque devo salire a Milano.
0: Poi per 10 bambole veniva a nuoto, veniva.
4: Salgo spesso, quindi non è un problema.
3: Non è un problema, okay. Assolutamente.
4: Si deve fare, io mi organizzo.
0: Va
4: solo
0: bene.
4: Una cosa, io ho un management, quindi se si può mandare un'email magari anche al management...
0: Sì, sì, Marco Palma sa già tutto. E l'unica cosa è che mi ha detto di parlare direttamente con te, perché ti chiedo solo un attimo le cose che andremo a fare per quanto riguarda l'intervista.
4: Ok, quindi?
0: Okay. No, semplicemente si tratta di un'intervista del mondo dei social. Cioè, non parleremo di ex frequentazioni, non ti preoccupare, perché mi hanno detto che è un argomento delicato. Guarda, ti capisco, caro.
4: Tranquilla, molto
0: no,
4: social.
0: No, semplicemente parleremo ad esempio anche del mondo beauty, ovvero qual è il primo passaggio della tua morning skincare routine appena ti svegli.
4: Ok.
0: E poi abbiamo ad esempio se fai la doppia detersione la sera o vai direttamente di gel detergente. Cioè nel senso, capito di cosa parliamo. Poi parleremo anche di make up, tutti i trucchi?
4: No,
0: ok, vabbè, magari quella parte lì la teniamo per qualcun altro del mondo make up.
4: Una sorella, una fidanzata.
0: Lo sai. 10 bambole comunque. Poi ho una domanda su quando... Tu hai parlato di skincare, giusto?
4: Io sì, ho collaborato anche con...
0: Ah, ok. Potter, noi avremo delle domande, poi magari ce le prepariamo prima. Cioè, una ad esempio è per ovviare alla desquamazione d'acido ialuronico di Complexid, tu lo spessore del retinol booster lo metti prima della lipid barrier o dopo la Fermet Mystic cieca?
4: Ma ragazzi, questa è un'interrogazione praticamente.
0: Perché secondo la nostra policy dobbiamo avere l'ospite preparato essendo un branded content, capito? E poi l'ultima domanda invece relativa più invece al mondo social, meno beauty e skincare, è in caso di drop di copertura organica sui pori dilatati di The Puffering delle occhiaie, va scalato in A/B test o basta una recensione in affiliate link?
4: Ok, allora
0: ce l'ha la risposta.
4: Dopo che avete mandato questa mail, anche perché la mia agenzia ne ha conoscenza, poi prendiamo le domande, ce le studiamo, cioè mail e studio, assolutamente, voi state a posto. Andrà avanti, però te l'ho detto, come primo passo,
0: certo,
4: mandare questa mail.
0: Sì. Una cosa solo sui tuoi dati, una domanda un po' più specifica, te la chiedo un attimo il mio collega Riccardo Romolino, te lo passo un secondo.
2: Ciao Fabio.
4: Ciao.
2: Scusa, non so cosa ti ha detto prima il mio collega, comunque l'abbiamo assunto da poco. Comunque, volevamo sapere appunto come fosse andata la tua ultima, non l'ultima, diciamo la tua ex relazione con Giulia. Per quanto riguarda l'intervista, non ce lo devi dire adesso. Pronto, Fabio?
0: Fabio?
4: No, vai, dai,
0: fatti seri. Vabbè, Fabio, se non vuoi Fabio, accettare la collaborazione di 10k qui con RDS Next, per noi fa lo stesso.
4: Allora,
0: perché tanto questo è Crazy Time, Fabio!
3: Fabio, che ha detto?
4: Secondo è Filippo Di Caprio, quindi, allora se parlava solo il primo, ok, il secondo è
3: giusto.
0: Crazy Time! Ci sta.
4: Senso, tu non mi puoi mettere Filippo Di Caprio sul telefono, capito? Non avevo neanche sentito la R, però...
0: No, una bella e una brutta notizia però, Fabio, per te. La bella è che puoi uscire da questo incubo, è solo uno scherzo, la brutta è che non ti pigli 10k di sponsor.
4: Meglio uscire da questo scherzo, dai.
3: Non c'è.
0: Grande Fabio, dai. Grazie per essere stato al gioco. Grande Fabio, secondo me avrebbe studiato tutte queste cose, probabilmente.
3: Sì, anche secondo me, è una persona in gamba.
0: Professionale, perché comunque hai detto passare dal management, non perché non avesse capito, ma perché comunque giustamente il management deve essere informato.
3: È professionale.
0: Lui aveva capito tutto, il ragazzo. Beh, che dire, ragazzi.
3: Che dire?
0: Ma facciamo cambio in onda come l'altra volta? Ci è piaciuto? Ci siamo divertiti?
5: Non so dove siano.
0: Beh, allora tiriamo avanti noi. Direi, allora, diciamo qualche commento. Andiamo
5: no,
0: su qualche...
5: vabbè, sì. Se hanno delle persone che, a cui vogliono che noi facciamo scherzi.
0: Anzi, assolutamente. Esatto. Scriveteci in chat su YouTube.

0: YouTube, TikTok, Twitch, oppure
1: al 3388888188.
0: Però è più facile dire 8888, perché se tu scrivi 8,
1: cioè, per me sarebbe più facile non dire 333.
0: Allora facciamo 333
1: 8888188.
0: Okay. Allora, vabbè, come questo qua.
2: Se anche loro hanno 10 bambole,
0: se avete, esatto, come dicevo, 10 bambole da regalarci, così 10
1: noi
0: K.
1: Siamo disponibili.
0: Noi siamo disponibili, però non donate qua, perché se no,
2: esatto.
0: Cioè,
2: no,
0: vi lasciamo il nostro IBAN, che
1: sì,
0: c'è in direct,
1: esatto. noi aspettiamo queste 10 bambole. Dai, okay.
0: No, però fateci sapere appunto anche su WhatsApp o nelle varie chat chi vorreste vedere come vittima del prossimo scherzo telefonico.
1: Esattamente. Allora,
0: direi che nel frattempo andiamo un attimo in next. Ci vediamo tra pochissimo. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
5: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
0: Bentornati su RDS Next. Io
1: okay,
0: sono Samu.
1: Io sono Filippo. E questo è Crazy Time.
0: E questo era Crazy Time.
1: Purtroppo è finita la nostra ora.
0: Stanno arrivando
1: I prossimi
0: conduttori. Dove sono? Dove stanno? Eccoli qua.
1: Entrate.
0: Paolo Smontaglia, Gaia Bianchi. Più 1000, 10.000, 20.000.
1: E Gaia, Thomas, prendi quelle cuffie.
0: Tutto bene?
1: Prendi le cuffie.
6: Dammi le cuffie.
0: Prendi le cuffie, la scufias.
6: Ciao RDS Next, siamo di nuovo qui.
0: Come state?
7: Che bello sentirci in cuffia.
4: Bene.
7: La voce cambia.
0: Tu sei sempre più palestrato. È incredibile, ragazzi. Cioè,
1: sempre più bello.
0: Sarà sempre più bello.
7: Grazie mille, ragazzi.
6: Anche voi siete bellissimi.
0: Te l'ha detto
7: un altro scherzo
0: di Aurora.
4: Chi è Aurora?
0: No, è una ragazza.
1: La mia fidanzata che dovrebbe prendere il tuo posto.
0: Guarda, allora,
1: no! Va
0: Didino,
1: bene,
0: no,
1: va bene.
0: Non ho visto Didino.
1: Didino.
0: Cioè, ma facciamo così. Allora, facciamo che per insultarci e per far sì che le persone non lo capiscano, ci facciamo il mignolo così.
4: Ok.
0: È più simpatico.
4: Ok.
1: Ok. Cioè,
0: ottimo. Bene. Che dire, ragazzi, vi lasciamo a Gaia e Thomas. Ragazzi, buona
1: continuazione.
0: Buona diretta.
6: Grazie mille, ragazzi.
0: Sì,
6: grazie.
0: Ci
6: mille.
0: Vediamo
6: avete
0: settimana
6: fatto un ottimo
0: prossima.
6: Lavoro.
0: Grazie, gentilissimo. Paraculo, ragazzi. Paraculo.
1: Sì, sì, paraculo
6: è il mio lavoro.
1: Esattamente.
0: Giusto, giusto.
1: Va bene.
0: Andiamo in next con A Due Passi dal Cielo di 22 Simba. Next.
3: RDS Next.

0: Crazy Time. Una battuta tira l'altra, una pessima idea ne fa partire una ancora peggiore. Qui programmi qualcosa e 5 minuti dopo è già sfuggito tutto di mano. Improvvisazione, comedy e zero voglia di comportarsi seriamente. Questo è Crazy Time su RDS Next.
1: Buonasera a tutti quanti, di nuovo siamo sempre qui.
2: Ciao.
1: Team Mille Aura, io e Gaietta come sempre. Ragazzi,
2: buonasera.
1: Come state? È bellissimo ritrovarci ogni giovedì insieme qui, no?
2: Sì.
1: Non sembri molto felice, Gaia?
2: No, sono contenta, ma dai.
1: Ma dai, ragazzi, come state? Vi ricordiamo che... Dov'è il maxi numero?
2: Dov'è?
1: Lo voglio. Ok. Ah. Lo posso prendere? Ricordiamo a tutti il numero 333-88-88-188. Tanti 88 ci abbiamo messo qui, eh? Benvenuti a Più Mille Aura. Oggi abbiamo tante cose da dirci di nuovo. Sì.
2: Sei pronto?
1: Io sono prontissimo, sono prontissimo.
2: Allora, io volevo fare gli auguri a un mio amico.
1: Ok.
2: A Gulli. Tanti auguri, Gulli.
1: Tanti auguri, Gulli. Noi ci conosciamo da tantissimo, io e Gulli anche. Vabbè, qua la regia sta andando fortissimo, ragazzi. Sta andando veramente forte. Tanti auguri a te. Ci siamo. Siamo pronti a partire?
2: Vai.
1: Possiamo andare? Oggi abbiamo molti argomenti, vero?
2: Sì.
1: Possiamo partire dai primi argomenti, capo? E il primo argomento del giorno è... essere amici del proprio... ex.
2: Pro o contro?
1: Dipende come si è comportato l'ex, secondo me, no?
2: Io sono pro.
1: Ok.
2: Sono pro.
1: Sì? Con tutti i tuoi ex sei amica?
2: No.
1: Ok, quindi c'è qualcuno che si è comportato bene, qualcuno no.
2: Penso di essere la peggior nemica dei miei ex.
1: Addirittura. Cioè, sì. I tuoi ex ti temono?
2: Sì.
1: Ma
2: no.
1: Sì. Però non sembri una ragazza che incute timore.
2: No.
1: Sei tutta un'elfetta, sei. Io devo dire la verità, non è che rimango amico, però ho un buon rapporto di base, non voglio litigare con nessuno.
2: Anche io sono pro, però è difficile comunque
1: mantenere
2: un buon rapporto.
1: Esatto,
2: sì.
1: Cioè, io più che altro mi è successo magari quando ho avuto storie importanti, cioè l'ultima, nell'epoca dei dinosauri ormai.
2: Ok.
1: Mi sono lasciato e poi non ci siamo proprio mai più sentiti. Anzi, è ricapitato che ci siamo visti una volta dopo un anno a caso. È scoppiata la magia quella volta. E dopo quella volta non ci siamo mai più sentiti di nuovo.
2: Vabbè, ci può stare. Ci può stare.
1: Ogni tanto è mai capitato che riuscissi con i tuoi ex per caso?
2: Cioè, allora, o mi interessa ancora il mio ex, o se no, se becco anche il mio ex in giro, non...
1: Però lo saluti, cioè, tipo, lo saluti comunque, no? Ci fai due chiacchiere, no?
2: No.
1: Allora non sei amica dei tuoi ex.
2: Boh, però magari messaggiamo ogni tanto.
1: Ah, ok.
2: Vabbè, non mi sto messaggiando con nessuno, niente, però...
1: Capito, gossip qui, importante. Ok, va benissimo. Ma andiamo? Ti ricordi?
2: No.
1: Dobbiamo lanciare il brano, capo? Possiamo leggerlo il brano?
2: Vai. White Girl Wasted di Anna
1: Paper.

0: Next. Questo era White Girl Wasted di
1: Anna Pepe.
0: Anna Pepe. Bene, bene, bene. Abbiamo tantissime cose da dirci, amici nostri che ci state guardando. Prima di tutto concludiamo con l'argomento di prima, se non ci stavano ascoltando.
1: Esatto.
0: Voi rimarreste amici dei propri ex? Sì o no? Fatecelo sapere prima di tutto nei commenti, perché siamo curiosi, ovviamente. Però abbiamo anche altro, perché quando la gelosia prevale a volte succedono cose un po'...
1: Conoscere...
0: Too much, no?
1: Esatto, conoscere le password del partner, pro o contro.
0: Che ne pensi, Gaia?
1: Secondo allora, me tu io sono contro, aspetta, a me dà fastidio okay. se il mio ragazzo mi prende il telefono.
0: Ok.
1: E anche io non vorrei prendere il telefono del mio ragazzo.
0: Ok, quindi però... di base c'è la fiducia.
1: No.
0: Ok, bene.
1: No, però se c'è un problema, qualcosa che c'è qualcosa che mi turba, mi fai vedere. Mi dai il telefono
0: però che
1: e mi fai vedere.
0: Ti turba, quindi tu lo sai, cioè te lo senti.
1: Eh sì, vabbè. Sì.
0: E che fai, chiedi? Fammi vedere il telefono.
1: Sì, fammi vedere questa ragazza. Esatto.
0: È un'amica?
1: Sì, sì. E poi vado a vedere io le mie cose.
0: Non ti fidi che è un'amica?
1: No.
0: Comunque io no, io sono assolutamente contro a dare la password di ogni mia cosa, anche del, cioè non so, del lucchetto, dell'armadietto, della palestra, non mi fido per niente. Ma non per qualcosa, però privacy.
1: Sì.
0: Non che devo fare qualcosa di nascosto dietro, no? Però ci sono cose magari private. Che
1: sì.
0: dici?
1: Più che altro tipo i gruppi delle amiche,
0: esatto.
1: Già troppo.
0: La chat con mia nonna, la chat con mia mamma. Sì, sì. Cioè comunque ci sono cose un po' intime. Ok, next question.
1: Prestare soldi agli amici, pro o contro?
0: Qui c'è da parlare, perché io ho brutte esperienze. Che ne pensi, Gaia?
1: Allora, sono pro, però nel senso non mi aspetto nulla in cambio. Cioè, okay. Allora, non mi è mai capitato che una persona mi chiedesse di prestarle dei soldi, almeno che io ricordo. Che ricordo? Boh, non mi ricordo. Non mi è mai successo, comunque. Però, quando magari... pago qualcosa io, non mi aspetto nulla in cambio.
0: No, ok. Esatto. Però ti è capitato comunque di prestare dei soldi alle tue amiche o no? Così alla cieca.
1: Sì. Così pago io.
0: Ok.
1: Io.
0: Però non prestare proprio che ti chiedessero, mi puoi dare
1: no,
0: 10 euro?
1: Mai.
0: Ok.
1: Mai.
0: A me è successo probabilmente, ho amici un po'. Non so.
1: T-Rex.
0: Sì. Dinosauri. E quindi mi è capitato. E ci sono stati episodi dove anche ho litigato. Perché comunque quando io presto lo faccio ok per amicizia, per amore, quello che sia. Però non te ne devi approfittare.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? Sì che ho prestato dei soldi.

0: soldi al mio ex. Ah! Ed è uscito lo scandalo. Però poi me li ha ridati. Dopo, okay, che ci abbiamo, dopo che ci ho fatto la guerra, me li ha ridati. Perché doveva rifarsi i denti. Mi, okay, fa, mi fai un bonifico al dottore di 4.000 euro. E io gli ho detto va bene.
1: Ok. Ah. Sei poi, andata sulla fiducia.
0: Sì. Poi comunque stavamo insieme. Io non è che vengo a chiederteli. Cioè nel, ovvio, senso, ce la vediamo tra di noi. Poi ho scoperto che mi aveva tradito. E quindi gli ho detto subito, appena ci siamo lasciati, gli faccio, ridammi subito i soldi. E lui ha prolungato, la
1: e
0: tirava
1: dopo
0: avanti.
1: Quanto ti
0: dopo
1: sono
0: un
1: stati
0: po' di mesi che andavo sotto casa.
1: Ah,
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: cioè era, era
0: sì, un po'
1: una battaglia.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: No, io invece ho, mi è capitato di prestare i soldi ad, ad un mio amico, ex amico, che però in realtà i soldi li aveva. Solo che lui mi metteva nella condizione di prestarglieli per forza. Cioè stavamo in una vacanza e lui doveva tornare in Italia, ok? Però invece di tenersi i soldi per il biglietto, cioè è andato a fare shopping e si è comprato le robe sue. E quindi io, per non lasciarlo da solo dove eravamo, gli ho dovuto pagare il biglietto.
0: Mi hai fatto venire in mente un'altra cosa. Anche a un altro un mio amico ho prestato dei soldi, sempre per un biglietto dell'aereo, un sui 2.000. E
1: mai più visti. È molto brutto, non fate queste cose, no, ragazzi. Se chiedete dei soldi.
0: Ma più che altro, sai cosa ancora più brutto? Cioè, ok, ragazzo, ragazzo, amici, ok. Però un ragazzo che lo fa a una ragazza,
1: non ci sta.
0: No.
1: Poco gentleman. E i soldi fanno la felicità, Gaia?
0: Sì.
1: Secondo te? Pro...
0: Ah, sì, assolutamente sì.
1: Dici?
0: Dice il contrario.
1: Ah, io ti dirò il contrario. La felicità. Per favore, capo, una musica di sottofondo. Cos'è la felicità? Una domanda che ci siamo chiesti,
0: allora,
1: moltissimi.
0: La felicità è stare con le persone, con gli amici, con la famiglia, stare bene, ok. Ma avere soldi? Ti prego, cioè, con i soldi puoi fare tutto, puoi fare esperienze che non... Cioè, no, no.
1: Capo, aumentiamo la musica.
0: No.
1: La felicità è un fiore, un bene che viene dal cielo. Il vile denaro non compra i nostri sorrisi, ma ciò che abbiamo dentro il nostro cuoricino. Qua abbiamo la folla,
0: sì,
1: qua
0: compra
1: dietro.
0: Anche una bella borsa comunque.
1: No, sicuramente i soldi aiuteranno a, a riempire la, la felicità. Però ovviamente non è che, cioè, in una scala non, non può colmare tutto il,
0: no,
1: il denaro.
0: Ovvio. Quello no, ovvio. Però, ripeto, se stai bene economicamente,
1: te la vivi meglio.
0: Esattamente.
1: Certo.
0: Cioè, comunque per amore si sta male comunque.
1: Esattamente.
0: Quindi...
1: diciamo, è meglio stare male con i soldi in tasca, ovviamente.
0: Esatto.
1: Mi faccio una bella vacanza se mi lasciano, così vai, a posto.
0: Esattamente.
1: Ok, the last punto abbiamo.
0: Se un amico tradisce il proprio partner, bisogna coprirlo, pro o contro?
1: Qua c'è da parlare, eh.
0: Si copre.
1: Si copre?
0: Sì. Poi, allora, in privato, nel senso, se una mia amica sbaglia, ci litigo, cioè le dico
1: le
0: che
1: fai
0: cosa
1: il
0: fai,
1: mazzo.
0: Sì. Però ovviamente davanti al ragazzo, cioè, devo difenderla.
1: Cioè tu prenderai sempre la parte. Allora Gaia è un'ottima amica, questo allora lo possiamo dire.
2: Sì, ma se sei amica anche del,
1: aia,
2: del partner,
1: cioè, qua è tosta.
0: Se,
1: tu,
0: se siamo amici,
2: cioè,
0: anche
2: una
0: del,
2: tua amica,
0: di entrambi.
2: Sì, una tua amica sta con uno e tu ti affezioni anche a lui, perché magari stanno insieme da un po' di anni, quindi anche lui è entrato nella cerchia.
0: Allora no,
2: della
0: mi
2: tua
0: è capitato
2: vita.
0: Mi è capitato di essere amica di entrambi. Entrambi sbagliavano, quindi ci trovavamo magari la sera.
1: Una discussione generale.
0: In mezzo, io lì in mezzo, a sentire loro che litigavano e a dire: ok, tu hai sbagliato questo, però anche tu stai sbagliando questo. Okay. E cercare di fare
1: un comune accordo.
0: Sì.
1: Allora, io cerco sempre di trovare la ragione in tutto, ma perché sono un buono, capito? Quindi mi dispiace anche che qualcuno, sì, poi stia. Abbia le corna. Perché io le ho passate, quindi non è assolutamente bello. E mi è cap-

0: capitato di parlare con amici che magari facevano un po', capito, i galletti, ma invece erano strafidanzati. E chiacchierando io dico: amico mio, ma sei sicuro di ciò che stai facendo? Hai comunque... Perché se poi io conosco la ragazza e so che la ragazza è brava, mi dispiace ancora di più. Cioè, se so che magari la coppia non è una coppia solidissima, mi faccio più gli affari miei. Ma se so che comunque funzionano entrambi, sono tutti e due bravi, mi dispiace proprio umanamente per chiunque, capito?
1: Sì,
0: Quindi cerco sempre di dire...
1: anche io, cioè anche io non, sicuramente non vado lì a incentivare
0: Esatto.
1: la cosa. Se succede, ovviamente se la mia
0: Però
1: amica sbaglia.
0: metti caso che, cioè, tu sei super amica di questa, di un'altra amica. Una serata in discoteca a caso, cioè va con uno che... Chi è? Cioè non ne vale la pena.
1: Ci litigo con
0: Esatto.
1: la mia amica, sì.
0: E dici che, cioè, che stai
1: Certo,
0: facendo?
1: sì.
0: E già posso capire se il tradimento è con qualcuno che hai avuto un trascorso, cioè un sentimento, cioè capito, là già è più giustificabile,
1: Sì,
0: però cioè, se io so che l'amico mio sta da 10 anni con la ragazza sua che è una santa e va a una discoteca in Corso Como e becca la prima che... Gli fa l'occhiolino e lui ci casca. Mi dispiace proprio per la coppia in
1: a me è
0: generale.
1: successo proprio di arrabbiarmi con una mia amica quando esagerava in serata. Ma
0: Ok.
1: perché sono io proprio disciplinata, insomma, cioè sono proprio.
0: Calma.
1: Eh no, in
0: Metti i
1: serata.
0: paletti.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Ed è
1: Io
0: buono.
1: sto molto sulle mie comunque quando vado a far
0: Ti ho
1: serata.
0: visto.
1: Non mi interessa, insomma, della gente, dei
0: Stai lì,
1: ragazzi.
0: tranquilla,
1: Sì,
0: ti
1: voglio avere il
0: vedo.
1: mio spazio, le mie amiche intorno a me e sto bene. Poi io, se si conosce un ragazzo che piace,
0: Certo.
1: ben venga. Però,
0: Ovvio. Ne deve valere la pena. Cioè,
1: sì,
0: non
1: esatto.
0: deve essere una cavolata di una serata e basta, secondo me. Poi succede, eh? Cioè, è successo, credo, a tutti quanti, anche al capo qui che mi sta...
2: Successo, certo, ma non mi nascondo dietro un
0: Ah,
2: dito.
0: è
2: Non è che non
0: successo.
2: frequentiamo gli stessi posti, capito?
0: Per
2: Quindi
0: ora.
2: non vabbè.
0: Magari ci faremo una bella serata
2: Quando
0: insieme,
2: volete,
0: no?
2: quando volete.
0: Ok.
2: No, una domanda sempre sui tradimenti,
0: Sì.
2: perché se i vostri amici vi vengono a dire che si sono innamorati invece di un'altra persona e sono fidanzati con, cioè al cuore in teoria non si comanda.
0: Nell'amore non ci sono regole, dico sempre. Quindi può succedere.
1: Sì. Bisogna sistemare la
0: Sì,
1: situazione.
0: sicuramente è da fare un quadro del generale del tutto. Cioè, ma se è un amico mio stretto, gli dico: bro, sei sicuro? Cioè, metti le carte in tavola sulla bilancia, calcola che stai con questa persona, aspetta prima di buttarti. Però, se è innamoratissimo, che tocca fare? Lo sosterrò. O no? L'amore vince
1: Concordo.
0: sempre,
1: Sì.
0: di base. Oh,
1: Concordo,
0: giusto,
1: concordo.
0: capo?
2: Tutto giusto, però non lo so perché io tengo sempre presente che dopo un po' di anni che i miei amici stanno con una persona, io mi affeziono anche a quella persona. Il fatto che si stia
0: Certo.
2: innamorando di un altro o di un'altra, mi dispiace. Perché comunque c'è sempre di mezzo una terza persona, qui comunque volente o nolente mi sto affezionando. Sempre quello un po' il
0: Certo.
2: rischio.
0: Però magari la persona che si aggiunge è...
2: Sì, io non credo che quando ti lasci, cioè nel senso una coppia si lascia, uno dei due della compagnia esce. Cioè nel
0: Ah.
2: senso se due miei amici, c'è cioè un mio amico, sta con una e questa esce con noi, nel momento in cui si lasciano, credo poco al fatto che lei continui a uscire con noi.
0: Vabbè, di
2: Cioè
0: base...
2: uno dei due deve
0: Certo, di...
2: abbandonare la nave.
0: Sì. Di base, a meno che non era un gruppo super forte prima, e quindi, cioè, siamo in un gruppo da 20 anni. Noi eravamo amici, ci innamoriamo, però poi ci lasciamo, però la comitiva nostra era sempre quella. Ci può stare, secondo me, che rimaniamo
1: Io ho cambiato tante compagnie.
0: per questa cosa.
1: Cioè, mi è capitato da piccola,

0: frequentare dei ragazzi con cui ci uscivo in amicizia, quindi amichevolmente. Poi mi sono fidanzata con uno della compagnia, si era già creato un rapporto lavorativo di amicizia, così okay. Si è creato anche questa relazione e poi dopo tanti casini comunque ci si è lasciati e io ho chiuso con tutti quelli della sua compagnia.
1: E ti sono venuti a dire qualcosa mai? Cioè tipo perché non esci più con noi? Cioè sti cavoli che ti sei lasciata, esci, non ti preoccupare.
0: Allora, era una situazione particolare, ti dico la verità. Sì, perché io poi mi sono fidanzata
1: con... cercando di collegare.
0: Mi sono fidanzata con un altro ragazzo e okay. Gli altri non concordavano, quindi...
1: Ok,
0: sono stati vicino a lui e mi hanno insultato a me. Insomma, si sono schierati dalla sua parte, non dalla mia. Non che dovessero schierarsi, però
1: certo.
0: Mi è capitato poi di beccarli magari in giro e neanche mi salutavano. Quindi okay. Non
1: quello secondo me è eccessivo. Cioè levare addirittura il saluto credo sia troppo. Però non mandiamola troppo avanti perché abbiamo
0: la prossima canzone,
1: Good Old Days di Chris De Sarandi. L'ho detto bene, capo? Vai, mandala allora.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Gaia e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
4: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
3: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare. Quindi, proviamoci insieme.
2: Workship. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: It's the music of our generation.

0: Chris De Sarandi, My Idol. Siamo a più 1000.
1: Aura.
0: Abbiamo un super format che ci ha scritto il capo qui. Veramente tosto. Lo vuoi dire tu come si chiama?
1: Chi è lo stronzo?
0: Io no.
1: Probabile io.
0: Io ti sembro stronzo,
1: eh? No, per niente. Tu proprio zero.
0: Sono un angioletto io.
1: Troppo.
0: Sì? Sì. invece.
1: Ma cosa vuoi fare, dai? Ma dai.
0: Scusa, secondo te sei più stronzo tu di me?
1: Sì.
0: Ma perché tu conosci solo il mio lato buono?
1: Ma io sono proprio apatica.
0: Però apatica non è stronza, capito? Apatica è indifferente, capito?
1: L'indifferenza porta...
0: Invece la stronzaggine ce l'hai proprio dentro, capito?
1: No, io non sono stronza.
0: Cioè, io non ti direi sei una stronza.
1: No, non sono stronza.
0: Però io potrei esserlo, magari, non lo sai.
1: Non ti ci vedo, però. Però mai dire mai, non lo so.
0: Chissà, magari lo scoprirai. Comunque, questo format si basa sul dire... Chi è lo stronzo di base? Non c'è molto da dire. Due persone, due punti di vista e una situazione in cui nessuno è completamente innocente. E tramite ciò che ci è stato detto dobbiamo capire chi è lo stronzo. Punto 1.
1: Il matrimonio. Allora, una ragazza viene invitata al matrimonio di una delle due migliori amiche, delle sue migliori amiche, ma decide di non andare perché per partecipare dovrebbe spendere quasi 1000 euro tra viaggio, hotel, regalo e addio al nubilato. La sposa si offende e le dice che per un'amicizia importante avrebbe dovuto fare uno sforzo. Chi è lo stronzo? La sposa che pretende troppo o l'amica che fa il sacrificio? Che non fa il sacrificio. Se ha un problema economico, secondo me la sposa dovrebbe venirle incontro e in caso non si riuscisse a sistemare la situazione, la sposa dovrebbe capire.
0: Certo.
1: E accettare il fatto che l'amica non sia venuta. Se invece è un problema di tirchiaggine, io sono la sposa, mi arrabbio, però ti dico la verità, io da sposa, se organizzo tutto, è tutto spese mie.
0: Ammazza, oh! Hai capito che matrimonio?
1: Sì, sì. Anche tipo i compleanni pago sempre io. Tutto.
0: Come ti immagini il tuo matrimonio?
1: Allora, a parte che non me lo immagino proprio il mio matrimonio.
0: Non ti vuoi sposare?
1: No, non ho mai avuto l'idea di sposarmi, però mi piacerebbe troppo fare la festa. Sai quante persone invito? Già il mio compleanno invito una marea di gente.
0: Figurati. Quanti? Più o meno?
1: Faccio un matrimonio aperto.
0: Ma devi pagare tutto tu. E poi sei la stronza tu se non paghi.
1: Vabbè, si fa un buffet o un qualcosa, non lo so. Non lo so. L'importante è l'alcol comunque, penso.
0: Il vino quando c'è la messa. La sacra,
1: certo,
0: messa,
1: certo.
0: Ovviamente. Grazie che ci unisci in questo sacro rapporto. Comunque non c'è uno stronzo. Cioè, se la sposa non capisce che l'amica è in difficoltà economica, è lei la stronza. Se no, ovviamente l'amica tirchia è la stronzetta,
1: certo.
0: Punto 2, andiamo avanti.
1: Allora, il coinquilino. Due amici vivono insieme. Uno è praticamente trasferito a casa il ragazzo con cui si frequenta. Dorme lì 4-5 volte a settimana, fa la doccia, mangia e usa tutto. Il coinquilino stufo chiede che inizi a pagare una parte delle spese. Chi è lo stronzo? Chi ha trasformato casa in una convivenza a tre? O chi vuole far pagare una persona che ufficialmente non vive lì? Allora, dovrebbe venire da sé la cosa, nel senso se siamo io e te, si aggiunge una persona a carico mio,
0: okay,
1: magari mi fidanzo con un ragazzo così, magari non gli vado a chiedere le spese dell'affitto così, però magari sai la spesa e pagare magari le ragazze delle pulizie.
0: Rendersi utile,
1: sì,
0: in qualche modo.
1: Esatto.
0: Sì, concordo pure io. Nel senso, se la situazione dovesse diventare troppo pesante... Cioè, è da parlarne. Perché veramente, per dirti, io, il mio coinquilino è Piergi, salutiamo Piergi. Ciao Pier.
1: Ciao.
0: Però, se lui domani si fidanzasse, mettiamo caso, e 5 giorni su 7 c'è la ragazza sua che sta 2 ore in bagno, in cucina si fa i marshmallow, i cookies col burro, e ci stanno le pareti imbrattate di burro, lascia la spazzola piena dei capelli, le unghie rotte, e lì gli dico a Pier,
1: sì, no,
0: mettiamo un muro, vai a vivere tu con lei, io vado a vivere.
1: Però penso che dovrebbe essere anche tipo che siamo coinquilini, però se io mi porto un ragazzo me la vedo io e il mio ragazzo.
0: Sì.
1: In buona fede, cioè.
0: Certo, di base sì. Però
1: che non sono un incivile, però.
0: Però sì, se il ragazzo, cioè se il mio coinquilino non fa nulla e non capisce che la situazione sta diventando troppo pesante, secondo me sta facendo lo stronzo.
1: Sì.
0: Perché comunque la mia pace è la mia pace, sì. Cioè io a casa voglio stare tranquillo. Poi viene un sacco di gente a casa nostra, cioè è successo che sono venute a dormire amiche a casa, amici, e non è, però non ho mai levato quell'equilibrio che magari può servire a lui.
1: Certo.
0: Come lui con me, stessa cosa.
1: A parte,
0: capito?
1: Che se io mi fidanzo, io sono pro a tipo la convivenza.
0: Ok.
1: Io sono
0: subito
1: pro. Sì.
0: Subito?
1: Sai che sì. Sì.
0: Cioè, subito. Dopo una settimana tu vuoi convivere?
1: Anche quando. Sì. Anche quando.
0: Anche durante la frequentazione?
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Non lo so. Non
0: hai lo bisogno so. Di qualcuno in casa?
1: Allora, in realtà ho imparato anche a star bene da sola. Però, tipo, adesso vivo con altre 3 mie amiche.
0: Certo.
1: E. Però tipo mi è capitato l'ultimo mio ex, il papà della mia bimba, mi è capitato che appunto quando ci siamo conosciuti io avevo appena preso casa da sola a Milano, okay. Era la prima volta che vivevo da sola, e nel mentre che stavo prendendo casa stavo conoscendo lui, e nel periodo di frequentazione lui ha iniziato a vivere da me.
0: Ok, e ti sei trovata subito bene?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, magari è un qualcosa che.
1: Lui comunque
0: che
1: usciva, andava in studio, andava a fare le sue cose, andavo a fare le mie cose, poi ci
0: però vi ritrovavate a casa. Vabbè, ci sta.
1: Poi io non sono. Io sono molto.
0: Chill.
1: Sì,
0: tranquillo.
1: Esatto.
0: Io magari aspetterei un po'. Perché sono uno che poi. Secondo me le cose escono con il tempo, capito? Cioè, magari vieni da me a dormire 2 giorni, 3. Capiamo. Perché anche io ho bisogno dei miei spazi. Io pure sono uno che magari un giorno mi prende, voglio stare da solo a vedermi un film in camera. Cioè, neanche saluto Biergi che sta di là, capito? Però
1: sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Ho bisogno di quella cosa.
1: Anche io.
0: Quindi
1: rispetto
0: non
1: questa
0: so.
1: Cosa. Rispetto questa cosa, però, nel senso, se il mio partner o il ragazzo con cui mi sto sentendo mi dice ok, stiamo insieme, ok. Se non vuole vedermi, non sto per i fatti
0: okay.
1: miei. Non
0: okay.
1: sono molto libera. Io in realtà non.
0: Ok, ci sta. Punto numero 3.
1: Il segreto. Un'amica ti racconta una cosa molto personale e ti fa promettere di non dirla a nessuno. Tu capisci però che quello che sta facendo potrebbe metterla seriamente nei guai, e racconti tutto a una persona che può aiutarla. Lei lo scopre e chiude l'amicizia. Chi è lo stronzo? Chi ha tradito la sua fiducia o chi pretendeva che un amico mantenesse quel segreto a qualsiasi costo?
0: Penso sarà capitato a tutti noi, no? Vieni, è un po' di tossina. È un po' di tossina.
1: Stavo morendo, scusatemi. Ok, allora. No, allora, se io ti racconto una mia cosa, non devi andare a parlare
0: certo.
1: in giro. Anche se vuoi aiutarmi, mi aiuti tu direttamente.
0: Okay.
1: Non vai a chiedere a un'altra persona, se no vado io direttamente a chiedere a un'altra persona.
0: Concordo al 100%. Cioè, se tradisci la. Se io ti dico. Ti dicessi un segreto mio e tradissi la mia fiducia, cioè lo scopro in qualche modo, è una stronza.
1: Sì.
0: 100%.
1: Sì.
0: Andiamo avanti. Punto numero 4.
1: La cena. Cena di gruppo. C'è chi ordina antipasto, 2 piatti, dolce, drink, e chi prende solo una pizza e acqua. Alla fine qualcuno propone, ragazzi, dividiamo alla romana. Quello che Oddio, mi sono persa.
0: Quello allora, che ha speso meno
1: si rifiuta e vuole pagare esattamente quello che ha ordinato. Chi è lo stronzo? Chi pretende di dividere tutto o quello che tira fuori la calcolatrice a fine serata? Io sono molto per... Allora, a parte che se posso pago tutto io, poi ce la vediamo io. Ok.
0: Spacchi sempre. Però non mi hai mai invitato a cena. Pagami una cena, no?
1: Ma tu mi devi invitare a cena fuori. Vabbè, comunque.
0: Poi ti invito, dai.
1: A parte che non mi piacciono le cene, te lo dico. Non è amo come... andare fuori a cena, mi devo
0: facciamo
1: tenere...
0: un aperitivo, che vuoi fare?
1: Preferisco l'aperitivo, perché se devo uscire la sera esco direttamente tipo 1:30-2.
0: Ok, quindi non... andiamo sul tardi. Vabbè.
1: Sì.
0: Ok. Vabbè, comunque, di base... Mi capita spesso questa situazione. Oh, mi capita molto spesso. Ridarella gagliettina. E ti dico, io... Cioè, di solito noi quando usciamo facciamo sempre alla romana.
1: Romana,
0: sempre,
1: sì, esatto.
0: Di solito. Però non mi offenderei se qualcuno... metti caso, io mi prendo... da mangiare la pizza, vino, dolce, l'antipasto, invece c'è una persona che sta a dieta e si prende un'insalata. Non mi darebbe fastidio se quella persona dicesse: ragazzi, io mi pago solo il mio. Cioè, però ovviamente se fa
2: no ragazzi, prendo la calcolatrice perché qua è...
0: No, lì no. Cioè, sempre nei modi, con educazione, però lo rispetto. Tossina.
1: Sto morendo.
0: Tossina.
1: Mi serve dell'acqua.
0: Abbiamo dell'acqua per Gaia Bianchi, per
3: adesso
0: favore.
3: Adesso andiamo a prendere.
0: Grazie mille, perché non vorrei stare senza,
3: no, esatto,
0: senza la mia partner in crime qui, perché sennò poi devo condurre da solo.
3: Anche perché sennò chi ti invita a cena?
0: Esattamente. Cioè, tu stai facendo tutta questa falsa, sì, per non venire a cena con me.
3: Ha detto la cena.
1: Ma io sto morendo comunque nel mio.
0: No, ragazzi, qui serve un kit di sopravvivenza. Per favore, un'ambulanza, capo. Abbiamo...
3: Sta arrivando l'acqua, sta arrivando l'acqua.
0: Guardami, respira.
1: Oddio.
0: Abbiamo una bottiglietta d'acqua, per favore. Entro i prossimi 3 secondi, se no schiattiamo.
1: No, comunque anche io non mi arrabbierei se una persona mi dicesse: io mi pago il mio e tu paga il mio.
0: Ok, è giusto, è giusto.
1: Sì.
0: Vado avanti io, leggo io prima che ti arrivi l'acqua. Punto.
1: Oh. Sono qui.
0: Ambulanza, grazie mille. Salute.
1: Mi va di traverso, muoio, cioè.
0: Allora, io intanto leggo, Gaglietta. 5. Il matrimonio dell'amico. Abbiamo il il matrimonio dell'amico. Un tuo grande amico si sposa con una persona che tu pensi sia completamente sbagliata per lui. Pochi giorni prima del matrimonio ti chiede: secondo te sto facendo la cosa giusta? Tu gli dici realmente quello che pensi e gli consigli di non sposarsi. Lui si incazza e ti toglie dal matrimonio. Chi è lo stronzo? L'amico che gli ha detto la verità nel momento peggiore o lo sposo che gli ha fatto una domanda senza voler davvero sentire la risposta?
1: Lo sposo.
0: 100% qui lo sposo è totalmente in torto.
1: Sì.
0: Perché se tu mi chiedi un parere onesto e io da amico vero
1: ti dico la verità.
0: Ti dico la verità, se te la prendi è un problema tuo. Non me lo chiedere. Sì. Anche se il giorno dopo ti stai per sposare, cioè.
1: Sì.
0: Se sai che se io per il tuo bene so che quella persona non fa bene, non ti fa bene, non andrà bene, vi lascerete, starai malissimo, ti devi sentir pronto ad accettare non una critica, però un giudizio personale che sia da una persona di fiducia, diciamo, no?
1: Sì.
0: Speriamo non capiti mai questa situazione, perché sennò...
1: No, esatto.
0: È un
1: allora,
0: problema.
1: Innanzitutto, se una persona non mi piace e il mio amico si deve sposare, sicuramente non arrivo all'ultimo a dirgli
0: esattamente
1: di non sposarsi. Cioè, cerco di evitare di fermarlo già da prima. Cioè, neanche gliela faccio fare la proposta, in realtà.
0: Chiudiamo prima, diciamo, se no, sì. Arriviamo, sì, al matrimonio e facciamo un casino. E quindi è così.
1: Quando c'è il prete lì che dice: c'è qualcuno che
0: vuole opporsi?
1: Sì.
0: Eccoci,
1: io.
0: Siamo noi. Comunque è il momento di lanciare il prossimo brano, che è di Benji e Fede, Quando viaggi da sola. Perché viaggi da sola e non mi chiami?
1: Ma che vuoi?
0: Prego.

0: Non ti importa di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Questo era Quando viaggi da sola di Benji e Fede. E questo è Più Mille
2: Aura.
1: Aura. Aura. Adesso abbiamo un bellissimo gioco che sono curioso. Sono
2: anche
1: curioso,
2: io molto.
1: Perché dobbiamo abbiamo delle scelte davanti ai nostri occhi e dobbiamo dire secondo noi chi è più simpatico tra i creator, e noi dobbiamo giudicare anche se li vediamo poco. Io sono molto cieco, senso non vedo moltissimo, però
2: Io non leggo i nomi, però.
1: Non si può tipo zoomare, capo? No, vero?
2: Un po' meglio. Continuiamo a non vedere niente.
1: Va bene, dai.
3: Allora, vi leggo i nomi.
1: Sì, grazie.
3: Vai, Gabriele, sì. Greco e Cristiano Borsi.
2: Non conosco nessuno dei due.
3: Perfetto.
1: A pelle Cristiano Borsi.
3: Va bene, andiamo avanti.
1: Sono solo maschi alla fine.
2: Non lo so. Aspetta un attimo.
3: Il momento.
1: Chi
3: Alberto
1: è?
3: Tozzi, okay. O Ale della Giusta?
2: Allora, non conosco anche nessuno di due, anche io.
1: Allora,
2: tu
1: io
2: li
1: conosco entrambi.
2: Vai, allora parla tu.
1: Tutti e due molto simpatici, bravi ragazzi, però ho più rapporto con Albe, quindi dico Albe.
2: Ok.
3: Poi Brian Ramos o il Fubbe?
2: Io conosco più il Fubbe, quindi ti direi il Fubbe. Non so, però Brian sembra un bravo ragazzo.
1: Assolutamente, due bravissimi ragazzi. Io ho molto più rapporto con Brian. Ci vediamo così, ci salutiamo sempre, cioè, grandi risate, quindi Brian Ramos.
3: Gaia però aveva
2: detto
3: il Fubbe.
1: Ah, buttiamo. È uguale, dai, scegli tu.
2: No.

0: No, vai, vai tu, vai tu. Ai, ai.
1: Brian, vai.
0: Vale.
1: Oh! Ah! E qui c'è il più simpatico di tutti.
0: Vabbè, dai, di...
2: Cioè,
0: vabbè,
2: se
0: Thomas.
2: Ah, beh, pensavo dovessi
3: scegliere. Per un attimo.
1: Però mi posso, cioè, possiamo votare. Posso votarmi da solo?
3: Ti ha votato lei.
0: No, ti faccio io, dai.
2: Gaietta, cioè, veramente, grazie mille.
3: Dad o fratino?
1: Qua è tosta.
0: Io non conosco Dadda. Fratino è mio fratello, direi fratino.
1: Dadda è una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto. Sui social abbiamo molte storie che nessuno sa. Però simpatici tutti e due, anche il Fratix. Vai, scegli tu.
0: Vabbè, io direi fratino.
1: Vai, andiamo con fratino, vai.
3: Poi Dre o Lele Giaccari? Oh.
0: Allora, Lele lo conosco da un botto, però anche Dre, il poco che l'ho conosciuto, mi spezza, cioè è troppo simpatico.
1: Allora, io oggi ho fatto una promessa a Lele, perché proprio stamattina sono andato ad allenarmi con lui, quindi lo saluto. Ciao Lele, ti amo, grazie mille per tutto oggi, per il bellissimo allenamento. Però Dre...
0: Cioè, Dre è proprio un personaggio.
1: Dre è mio fratello proprio. Cioè, Dre è una delle prime persone con cui ho iniziato a rapportarmi nel mondo dei social. Proprio prima che io esplodessi e tutto, ci sentivamo in privato. Quindi Dre,
0: vai.
1: Potrebbe vincere probabilmente.
3: Samuel Tarini o Paki Sibillo?
1: Per me lo sgherro. Ho condiviso un mese intero ad Ibiza con Samu.
0: No, io ho conosciuto anche io poco, conosco poco.
1: Paki non l'ho proprio conosciuto.
0: Quindi fai tu.
1: Samu. Facciamone uno a uno.
3: Il Rosso o Fabio Ferrucci? Perché poi ci saranno quarti di finale.
0: Allora, non
3: finale.
0: So chi sia Fabio, quindi direi il Rosso. Il Rosso.
1: E io il Rosso. No, scherzo, ovviamente gli ho un mondo di bene, mio fratello. Matte, ovviamente.
3: Andiamo con Matte. Poi Cristiano Borsi o Tozzi? Facciamo qui... i quarti di finale. Sì, era tipo okay. Eliminazione, un torneo.
0: Direi Tozzi, non li conosco.
1: Albe.
3: Secondo quarto di finale, Brian o Thomas?
0: Thomas.
3: Perfetto. Gaia, ci vanno veloci. Fratino Dre.
1: Ah, qua tosta.
0: Cavolo. Pensaci, perché io Dre non lo conosco. Io Dre non lo conosco bene, quindi direi fratino per tutto quello che abbiamo passato, che passiamo.
1: Io dico Dre, però capito... Dai, scegli tu.
0: No, fai tu, Dre. Fai tu.
1: Una delle persone più simpatiche sulla faccia della terra, probabilmente.
3: Samuel o il Rosso?
1: Rosso.
3: Sei d'accordo, Gaia?
0: Io l'altro ragazzo non lo conosco bene, in realtà, quindi sì, direi quindi Rosso. Andiamo
1: con Scusa, Matte. Ma non sei venuto a Ibiza, no?
0: No. L'ho conosciuto in montagna.
1: Ah, è vero.
0: Però, capito, quei giorni lì non...
3: Prima semifinale tra Albe e Thomas.
1: Albe.
0: Io non lo conosco. Ti togliamo, così è più facile.
1: Via,
3: vai.
1: Vado via
3: con
1: me.
3: Albe.
1: Vai con Albe.
3: Seconda semifinale, Dre o Matte o il Rosso?
0: Qua mi devi dire tu però.
1: A livello di simpatia, Dre. Io ho condiviso molto con tutti e due. Però Dre per me, cioè io veramente ho delle scene con Dre che avevo le lacrime. Quindi
0: vai,
1: Dre,
0: anch'io mi sono divertito un botto.
3: Quindi, sì. Finale tra Dre, l'altro, Tozzi e Dre, entrambi conduttori di RDS Next.
1: RDS Next sempre al
3: non
1: top della simpatia.
3: Non a caso.
1: Ma il vincitore di oggi è Dre.
0: Sì. E la Madonna.
1: Il re di Selargius, re della Sardegna. Andrea Secchi, in arte Dre.
3: Ma se ne può raccontare qualcuna di quelle che...
1: Io e Dre, sì. Io ho una storia con Dre incredibile.
3: Se si può raccontare.
1: Sono andato in Sardegna le prime volte che io ho conosciuto Dre.
0: Ma lui è sardo.
1: Sì, sì, di Selargius. E sono... Selargius si chiama. Sì, okay. Vicino Cagliari.
0: Ah, ok.
1: E sono uscito con la vicina di Dre. Cioè, a caso, praticamente parlavo con questa ragazza su Instagram. E tant'è che quando poi mi va a dire la via, era dietro casa di Dre. E io in quei giorni dormivo da Dre. E quindi ogni volta mi... cioè, ridiamo su sta roba e mi fa: ma sei uscito con la mia vicina, fratello? Fratello, sei uscito con la mia vicina? Ma che ci hai fatto, fratello, con la mia vicina? Alla fine niente, una bravissima ragazza, non è successo nulla. La salutiamo. E, però ci sono milioni di storie di me e Dre, milioni. Abbiamo fatto mille viaggi insieme, a Ibiza, Roma. In montagna c'era Dre? No.
0: No, io Dre l'ho conosciuto forse a Parigi.
1: Parigi. Dove altro siamo andati? Milano. Sardegna. Vabbè, tantissime grandi esperienze anche con Papi, che ovviamente è anche lui mio fratello, che è il socio su Street Smart. E quindi niente, gli mandiamo un caloroso bacione. Comunque c'era solo l'ufufufufu dei maschi,
0: sì,
1: capo.
0: Infatti.
1: Beh, perché volevamo quello delle donne.
3: Più
1: eh?
3: Belli. Aspetta che c'è... non so se si può cercare.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Oddio, è difficilissimo.
1: Però tanto ti usciranno sempre le classifiche di chi è la più bella.
3: Sì, sì, infatti si parla di...
0: E noi andremo a simpatia.
3: Di bellezza.
1: Noi andiamo a simpatia comunque, non c'è problema.
3: Allora, devo cercarla. Devo cercarla perché... c'è il tasto cerca qua.
1: Intanto ti chiedo, Gaia, cosa farai di bello oggi?
0: E tu cosa fai? Saltino all'Hollywood.
1: Saltino?
0: Saltino all'Hollywood. Tra l'altro ho uno sticker su WhatsApp
1: di...
0: Saltino all'Hollywood.
1: Ah, sì, bello, sì. Bello, mi serve quello sticker. Dopo mandamelo che lo invio ai miei amici questa sera. Comunque niente, io dopo passerò a fare dei video. Cioè dovrò fare dei video con Piergi per dei nuovi format che sto facendo.
0: Ok.
1: E dopodiché andrò a dormire due orette, perché ieri sono tornato...
0: Ricarichi.
1: Sì, mi ricarico, perché ieri sono tornato molto tardi, siccome ho avuto un compleanno, e stamattina mi sono ricordato alle 8 che avevo l'analisi del sangue, infatti ho il braccio tutto rosso.
0: Madonna, no, io penso... ieri sono andato a dormire per le 11 di sera. Ah,
3: bene. Ce l'abbiamo? Sì,
1: ok.
3: Samantha Frison e Merisiel.
1: Non conosco nessuna delle due.
0: Samantha.
3: Vai, andiamo con Samantha. Poi, Curo Lili o Michel Puttini?
1: Non conosco nessuna
0: non conosco,
1: delle due.
0: No, vi giuro che non conosco.
1: Fai tu.
0: Fai tu.
1: A simpatia.
3: Io? Va bene. Completamente randomico. Alex Mucci o Samara?
1: Io dico Samara perché comunque è una mia amica, le voglio bene.
0: Non conosco.
1: Bravissima.
0: Vai.
3: Andiamo con Samara. Naomi De Crescenzo o Alice De Bortoli?
0: Naomi.
1: Naomi, super simpatica.
3: Poi Martina Dell'Anna o Imorta?
1: Non conosco.
0: Neanche io.
3: Io ho parlato una volta con Martina. Però ho parlato. Fine. Non so come si pronunci la prima. O Mona Sean, penso. O Ludovica Pagani.
0: Io andrei per Ludovica.
1: Ludovica.
3: Alessia Lanza o Kokeshi?
0: Alessia.
3: Esmeralda Morichelli o Yasmin Barbieri?
0: Non conosco nessuna delle due.
1: Yasmin.
3: Poi, quarti di finale, Samantha o Curo Lili?
0: Ti direi Samantha, non conosco l'altro.
3: Samara o Naomi De Crescenzo?
0: Qua devi fare tu.
1: Sono entrambe l'altro. Molto simpatiche. Però ho più il rapporto con Samara io. Cioè, ci ho condiviso anche un viaggio insieme.
0: Vai.
1: Ti dico Samara.
3: Martina Dell'Anna, Ludovica Pagani.
0: Ti direi la Pagani.
3: Ok. Alessia Lanza o Yasmin Barbieri?
0: Alessia direi io.
3: Semifinali, Samantha Frison o Samara Tramontana?
0: Samara.
1: Vai, andiamo con Samara.
3: Perfetto. Ludovica Pagani, Alessia Lanza.
0: Conosco più Alessia. Direi Alessia.
3: Quindi finale tra Samara Tramontana o Alessia Lanza.
1: Vai
0: Alessia.
3: Ok, abbiamo anche la...
1: complimenti ad Alessia Lanza per essere la più simpatica di oggi, nominata da Gaia Bianchi e Thomas Monte. Benissimo, capo. Penso è andata molto bene, no?
3: Sì, siete stati bravissimi.
1: Eh beh, oh,
3: temevate di...
1: Ma scusami, ma che... ma è normale.
3: quando due sono bravi sono
2: ma è normale, ma ce l'abbiamo nel sangue, ce l'abbiamo. Stiamo arrivando

0: alla conclusione, Gaglietta. Sei un po' triste, dai. Questa è la miglior ora della settimana. Comunque, stai con me per un'ora intera, ti diverti.
1: No, ma non vedo l'ora di giovedì. Ogni giovedì, cioè, non vedo l'ora.
0: Cioè, un po' eri un po' gasata, tipo, capito? Dai, oggi è giovedì, oggi ci divertiamo.
1: Sì, no. Cioè, oddio, ero contenta.
0: Ma più per RDS o perché comunque...
1: RDS.
0: Mannaggia. Mannaggia. E non... Ok. Marra. No. Ok. Ma andiamo. Next. Di base.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Iris,
4: Lib e Toli.
3: A scuola succedono cose assurde. Prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
4: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
2: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
0: È stato un grandissimo piacere condividere questa ora settimanale con voi. Mi mancherete tantissimo. Noi ci vediamo come sempre ogni giovedì dalle 16 alle 17 qui su RDS Next per più mille
1: aura.
0: Aura con Thomas Montagna e la splendida Gaia Bianchi, i più simpatici di tutti quanti. Ho fatto pure la rima, è incredibile. Mandiamo un
1: ciao
0: bacione.
1: Ciao ragazzi.

0: MVP Zone, il fischio d'inizio, la lobby che si apre, la giocata che cambia tutto all'ultimo secondo. Che sia su un campo o davanti a uno schermo, quando parte la sfida conta solo giocarsela fino alla fine. Sport, gaming e competizione. Game on! Questo è MVP Zone su RDS Next.
1: Signori!
2: Ragazzi, sto piangendo.
1: Io lo so che faccio queste effette d'ore, ma manca fa così, siamo appena arrivati, porca miseria. Cioè, ragazzi,
2: escono le lacrime.
1: Scusatevi, ragazzi,
2: ragazzi,
1: purtroppo.
2: Scusate.
1: Sono gli effetti. Enion.
2: Piccola parentesi. Benvenuti, amici di RDS Next.
1: Non ti rispondo, Enion. Siamo tornati.
2: Siamo tornati come ogni settimana.
1: Guarda che felicità,
2: con voi.
1: Guarda che gioia. Guarda, non vedeva l'ora di rivedervi. Guarda che se è così possiamo vederci anche fuori,
2: No, va bene.
1: Ma che... ragazzi, allora, siamo tornati qua insieme. Ma tipo scammata, beh, ragazzi.
2: Ma poi che
1: piacere.
2: Caldo fa?
1: E lo so, faccio questo effetto anche su questo. Che fai?
2: Che mi vuoi far ballare?
1: No, ho detto, me ne vado, arrivederci.
2: Ah, scusa, pensavo mi volessi far
1: oggi
2: ballare.
1: Oggi non sta con noi, ma perché, raga? Perché ve lo diremo tra poco. Perché oggi ancora non è connessa con noi, la signorina.
2: Vabbè, ne parliamo dopo dei fatti miei
1: dopo.
2: Oppure non ne parleremo mai. Comunque,
1: no,
2: ragazzi,
1: no, adesso noi vogliamo sapere.
2: Adesso
1: vogliamo sapere. E anche in chat vorranno sapere. Ragazzi,
2: No, allora, ragazzi, parliamo delle cose serie. Tutti i giovedì noi vi faremo compagnia con MVP Zone, questo bellissimo programma che conduciamo io e Giocherigno. Anzi, oddio, voglio chiamare Giocherigno.
1: Giocherigno, mi ci chiamano tanti Giocherigno, quindi
2: Giocherigno sullo sport, sul gaming e sui cavoli nostri. Siamo in live tutti i giovedì dalle 17 alle 18. Potete seguirci su YouTube, TikTok, Twitch e sull'app di RDS Next.
1: Madonna,
2: che se non
1: santa.
2: Avete ancora scaricato, dovete assolutamente farlo. E poi
1: ragazzi, se volete mandarci un messaggio per qualsiasi curiosità, incantè,
2: sì,
1: voulez-vous, non so che cazzo sono di
2: voi. Anche solo per farci sentire la vostra voce, perché no?
1: Che potrebbe essere un'idea al 333-888-188. A memoria ormai lo so questo. Quindi ragazzi, mi raccomando,
2: difficile.
1: Questo è il numero della signorina. Se volete scrivetegli, vi piacesse.
2: Immagini.
1: Ma me lo posso prendere il tuo numero?
2: Ma chi se lo compra?
1: Lo troviamo, c'è sta Genio nel chat, io conosco Genio, Vedi, invece vedi come mai sempre top a fianco a te?
2: Vabbè, ve lo
1: perché
2: do,
1: il top
2: dai.
1: Va col... No, che dai, va
2: no,
1: a pagare,
2: no,
1: che
2: no,
1: va,
2: no.
1: Che non si regala niente qua.
2: E quanto potremmo...
1: alzarci? Signor Ennio, quanto lei è disponibile? Qua, facciamo così, una... Cioè, quanto potrebbe essere disponibile avere il numero di codesta signorina, con codesta... luce che porta ogni volta negli studi, cioè neanche arrivata, ha portato un faro tipo per...
2: No, ho portato la valigia più che altro,
1: sì, vabbè,
2: di
1: quello,
2: fretta,
1: okay.
2: Un disastro.
1: Quindi, non so ragazzi, ditemi voi
2: il patrimonio di gioco.
1: Ma perché il mio? Non ho capito.
2: Ma è un patrimonio...

0: è stato questo?
1: No, utilizzato no. È il primo gioco che ho che mi ha fatto diventare, cioè ha fatto proprio
0: quello
1: la base.
0: Quello che sei.
1: Esatto, perché quello è stato il mio gioco dove eravamo competitivi io e mio fratello e siamo arrivati ad essere campioni mondiali su quel gioco. Ma noi giocavamo 12-14 ore al giorno.
0: Ma siete ancora campioni?
1: No, abbiamo lasciato spazio agli altri. Perché
0: umili.
1: Purtroppo perché è un gioco che non è che non è mai riuscito a prendere piede tipo Fortnite. Capito come? Perché è un gioco talmente complicato.
0: Ah, è molto difficile.
1: Devi essere forte, capito?
0: Forte tu, perché?
1: No, forte io fisicamente. Forte nel gioco.
0: Infatti.
1: Ma anche forte. No. Mentalmente sì, perché devi stare attaccato tutti i giorni a fa. Cioè, noi sapevamo anche ogni micro professione delle armi sulle mappe.
0: Stavi dicendo una cosa volgare.
1: No. Ah, okay. No, anche la minima posizione delle armi, quando spawnavano, il tempo che ci mettevano a spawnare, quando ritornavano, se ti impicciavi durante una corsa avevi perso il primo posto per prendere quell'arma.
0: Qui se ci giochi tipo tutto. Se ci giochi un'oretta
1: che ci fai?
0: Ci fai
1: cioè
0: niente.
1: L'oretta io è giusto per così.
0: Però non è un po' troppo impegnativa questa
1: molto
0: cosa.
1: Molto impegnativa, ma infatti quando uno parliamo dopo di videogiochi, quando uno vuole fare il pro gamer, vuole essere forte a un videogioco, è un lavoro.
0: No, ma infatti io voglio approfondire di più questa.
1: Anch'io, è della tua serata, però non me lo scordo perché andrà senza di me. Andiamo in next, ragazzi. E a voglia più di cash senti Enion. Allora, andiamo in next e ci vediamo tra pochissimo.
0: Tra poco,
1: e andiamo con Moving to the Sun di Ugel. Grandissimo.
0: Rimanete qui.
2: Questa è la tua musica.

0: No, ragazzi.
1: Oggi è una puntata molto difficile, secondo me. Ragazzi, siamo tornati. Siamo tornati più seri che mai.
0: Sì.
1: Allora, ci chiedono anche in chat: Ere, ma soffri il solletico?
0: Certo, tutti soffrono il solletico.
1: Non è chi sa chiedere.
0: Come no? Ma poi perché? Ma lui, Gabri, ciao, fa sempre questa domanda, ma non
1: sarà
0: capisco.
1: Un felicista del solletico?
0: Esiste.
1: Esiste. Esiste. Perché? Oh, scusa, ne esistono altre cose, ma non ci può stare quello.
0: Eh beh, ci sono fetish strani.
1: A te cosa ti piace fare? Cambi il solletico. Vabbè, che ne so. Non lo so, vabbè, comunque sono penso. Niente, oggi la vedo molto, molto complicata, ragazzi.

0: Grazie. Sono sì. Espulsa.
1: Però c'è di peggio, in effetti. Il solletico è comunque una cosa carina, ti fa ridere.
0: Ma scusa, viene un ragazzo e dice: no, e si parla di queste cose, no? In un appuntamento, o se no, in un'uscita in discoteca dove la signorina fa un aperitivo.
1: Discoteca.
0: Discoteca, sì, ma era per non dire che alzi il gomitino. Stress. Niente, io la vedo molto. Oggi, a parte già fa caldo.
1: No, raga, sto morendo, ti prego.
0: E ti viene un, con questa musica un ragazzo fa: ciao signorina, ho un feticismo. Il solletico.
1: Ma non credo che nessuno si avvicina.
0: No. Ma balla così, no? Tutto che ti guarda con la rosa in bocca.
1: Che cosa tipo dice, che cosa ti piace?
0: Ah, cos'è la cosa che ti eccita di
1: che
0: più?
1: Che ti infuoca di più?
0: Eh?
1: Il solletico.
0: Il solletico. Non sai, sono proprio il feticista del solletico.
1: Ma a te dà fastidio o ti fa piacere il solletico?
0: No, a me mi incazzo proprio, cioè.
1: Sì.
0: No, non può farti piacere una cosa che ti può dar fastidio.
1: No, beh, però il solletico come fa, se ci pensi, come fa a darti fastidio ma farti ridere contemporaneamente?
0: No, non lo so, a me se dà fastidio qualcuno, cioè dire tipo basta, sono molto ti strappo.
1: Dico,
0: cioè,
1: però ridi quando ti fanno il solletico, no?
0: Sì, te viene un po' da ridere. Però
1: è strana questa cosa.
0: Te lo chiccherone allo stesso tempo.
1: Devo cercare su chat GPT. Cioè, perché se ti dà fastidio ridi comunque?
0: Lo stesso. Perché ti piace ma non ti piace.
1: So.
0: Vabbè, è da scoprire questa cosa, ragazzi. È da scoprire.
1: Ragazzi,
0: comunque,
1: avete la risposta per caso? Scrivete, soprattutto sì, Gabri. Gabri credo che ce l'abbia la risposta, dato che è un appassionato.
0: Mandaci anche un vocale.
1: Un vocale.
0: Mandaci un vocale e te rispondiamo qui in diretta. Come ti trovi la tua nuova compagna radiofonica? Madonna.
1: Ciao, sono la tua nuova compagna radiofonica.
0: Ciao, piacere. Ciao. Mi chiamo Radio.
1: Come ti trovi?
0: Molto bene, grazie. Fa un
1: con me, come ti trovi?
0: Ah, no, molto bene. Ma lei è incredibile, signorina.
1: No, ci troviamo molto bene. Appena ci siamo conosciuti c'è stato subito un grand feeling tra di noi.
0: Già t'ho detto, non sono impegnato. Non puoi chiedermi così spudoratamente davanti alle persone in radio di uscire. Ok, usciamo, se mi guarda così è bastato pochissimo, ragazzi. Va bene. Ma perché il maschio non fa l'effetto contrario?
1: Prova tu.
0: Ciao signorina, come ti trovi con me qui, questa esperienza
1: radiofonica? Benissimo.
0: Benissimo, ma guarda, perché noi proprio ci trasmettiamo quella sintonia e energia incredibile, vero? Cosa hai detto?
1: No, non mi ha conquistato questo sguardo.
0: Neanche davanti a un drink?
1: Sì, un drink.
0: Basta poco, ragazzi! Basta
1: ma
0: poco!
1: Ma tu torni a Roma?
0: Pesca un po'?
1: Cosa?
0: Niente.
1: Ma tu torni a Roma?
0: Mi stai ospitando?
1: No.
0: Ah no, ok.
1: Va bene, perché Roma mi fa sempre queste domande. No, tra parentesi, io parto. Ma è straniera, mi hanno scritto. No, sono calabrese.
0: Vuoi dire che c'è qui dentro?
1: Sono di Cosenza.
0: Vuoi dire che c'è qui dentro? Sono anche un mago.
1: Ah, scusa Gabri, perdonami. Perché allora cioè, nel senso, non sei il primo che ha scritto questa cosa del solletico. Perché ricordo nella scorsa stagione che c'era un qualcuno che scriveva sempre del solletico. Scusami.
0: Gioca, tra poco mi sa che inizi a mangiare
1: l'anduia. Ti piace l'anduia?
0: Anduia o anduia?
1: Dipende, c'è una
0: allora,
1: sono divisi.
0: Senti,
1: perché
0: Yarmaya,
1: a Spininga, dove è nata appunto l'anduia, la chiamano e dicono che si chiama andusa.
0: Andusa, eh?
1: Però in realtà
0: noi la chiamiamo anduia.
1: Anduia, oh.
0: Yarmaya, anduia.
1: Ti piace?
0: Buona. Non troppa però, perché
1: no,
0: è bella. Però ci sono dei piatti incredibili. Comunque stavo facendo una magia, vuoi vedere?
1: Sì.
0: Questo è quello che lei si merita dopo che non mi ha ospitato a Milano.
1: Non me lo merito.
0: Sì, assolutamente sì.
1: No, non me lo merito. Beh,
0: detto questo, un bel dislike. Io sto trovando tutto quello che c'è qui dentro.
2: Infatti sembra Doraemon con i ciuffi.
0: Sto prendendo qualsiasi cosa. Ma poi le scriverò anche una letterina molto interessante. Signorina, non si preoccupi.
2: Simo, se guardi sotto
1: male
2: il tavolo. Guarda sotto il tavolo alla tua sinistra cosa c'è.
0: C'è una scatola segreta.
1: Prendila.
0: No, è segreta.
1: Ah, no.
0: Cioè,
1: scopriamola.
0: No, ci sono delle parrucche.
1: Delle parrucche, vabbè.
0: Fa un po' caldo.
1: No, le parrucche. Poi io, ma guarda che bei capelli che ho.
0: Vorrei farlo anch'io, ma non ce l'ho. Io ho il cappello apposta. Mi sono rimasti due spudi in testa ormai.
1: Ma tu sempre col cappello stai?
0: Io dormo anche col cappello, sì.
1: Sì.
0: C'ho quello per la notte.

0: tipo pigiama.
1: Com'è? Tipo una cuffietta.
0: Sì, quella fanno a piscina, visto che bellissimo, eh. Allora, ragazzi, vabbè, siamo un attimo.
1: Non ce la posso fare, ragazzi. Non mi sento bene. Perché sono tutta
0: rossa. Perché non ti senti bene? Sei rossa, so che. Oh, niente. Ragazzi, portate un defibrillatore o qualcosa per la signorina che si sta emozionando o morendo. Non lo so cosa sta facendo.
1: No, sto bene, sto bene.
0: No, allora, più che altro, noi dobbiamo parlare di tutto.
1: Di tutto.
0: Ma non di questo. Però, prima che andiamo nei meandri, no?
1: Di cosa?
0: Di discorso. Sì. Videogiochi. Ma lei, signorina, che oggi la vedo un po' così.
1: Frizzantina.
0: Ieri cosa ha combinato? Ho bevuto... Senza di me, poi, oltretutto.
1: Ho bevuto una cosina. Piccolina, poco a poco.
0: Uno sciottino.
1: No,
0: una serie di 300 sciottini.
1: No, oggi sono un po'.
0: Il post.
1: È un po' in post. Ma... Si vede dalla mia faccia.
0: No, e il fatto è sono le 5:20.
1: Dalla voce, dai denti.
0: Dalla voce.
2: No, perfetto, benissimo.
0: Dalla voce.
1: Sì, forse un po'. Perché sto soffrendo per amore.
0: Ci dica.
1: E devo quindi.
0: Aspetta, regia, vorrei una musica un po' sotto. Perché, no. Ci racconti, signorina. Cosa le succede in questo periodo così buio e grigio della sua vita?
1: No, non le succede.
0: No, infatti, che sì. Fa parte del. Cosa la affligge?
1: Ho il cuore spezzato.
0: Perché? Chi è questo pezzo di.
1: No,
0: scusa. Che succede?
1: Soffro.
0: Si sfoghi.
1: Soffro, mi manca un po'.
0: Le manca? Quanta piagnere. Stavo scherzando.
1: No.
0: E quindi lei cosa fa? Si butta sull'alcol. Ma l'alcol fa male. Non deve bere. Prende esempio da me, che io non tocco mai niente a parte l'acqua naturale. Neanche frizzante, perché le bugine.
1: Ma non è vero, ma solo perché sei a dieta. No, vabbè, basta stesso. Parlare di te, ricontinuiamo.
0: Infatti, sì, c'è sta. Quindi lei sta soffrendo per amore. E quindi lei butta le sue giornate in fiumi di alcol.
1: No.
0: Fine settimana. Serate.
1: Buongiorno.
0: Ah, uno solo. No,
1: yeah.
0: Vabbè, però fa quella più.
1: Sì, però sto soffrendo veramente tantissimo. Quindi ieri mi è venuta un po' di tristezza e quindi per allegrarmi un po' ho detto che a volte funziona, posso dire. Ti rallegri.
0: Dipende, forse quella fascia di 10-20 minuti, poi ricadi in quel limbo. No, vabbè, ma comunque l'obiettivo vabbè, è.
1: Comunque,
0: sì. Acqua naturale.
1: No, ma io bevo sempre un sacco di acqua. Anzi, ora andiamo in Next e vado a bere un po' di acqua, vero?
0: Ma tu vuoi un po' d'acqua? D'acqua sì, però naturale d'acqua. Perché poi a me le bollicine mi gonfiano.
1: Ragazzi, rimanete che tra poco parliamo di cose
0: sì.
1: Più interessanti.
0: Detto questo, adesso entriamo nel vivo. Gears of War e tant'altro. Anche d'Italia, grande nazionale, numero uno. Ci vediamo tra pochissimo, ragazzi. Andiamo in Next con una piccola promo.
1: Ah, la promo.
0: Sono
1: sì,
0: fortissimo.
1: Sì.
0: E poi con Canto d'amore. Viaggi Nango, Marco Mengoni, Marco
1: Bella.
0: Misonella e Marco Tuzio.
1: No,
0: tutti Marco.
1: Va bene.
0: A tra poco.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Leo e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
5: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
6: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
7: Number one for hit music.
8: Number one.
9: We are your number one.
10: RDS Next.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Next. Rieccoci qua, ragazzi.
2: Siamo tornati. Allora,
1: siamo tornati un po' più seri. Dai.
2: Allora, piccolo aneddoto, però. Che ti avevo detto prima della pubblicità, vado a prendere un po' d'acqua, ma non con le bollicine, perché poi mi gonfio. Cosa ho preso? L'acqua con
1: le bollicine.
2: E pure tante ce n'è questa. Ma tipo esplode. Senti come gonfio, perché la sto scuotendo.
1: Ma esplode. Gonfia.
2: Senti?
1: No.
2: Sta per esplodere sta bottiglia, perché la sto scuotendo.
1: Ma senti, ti volevo fare una domanda. Ecco, a proposito di sport.
2: Sì.
1: Dato che questo è un programma.
2: Uno sportivo come me.
1: Però tu ti stai impegnando, no? Stai facendo proprio un percorso,
2: sì,
1: di allenamento, dieta.
2: Si vede?
1: Sì. Cioè, io non ti conoscevo prima.
2: Vabbè, sono passate 2 settimane, neanche.
1: Quindi cioè, da pochissimo. Ma lo stai documentando, ho visto.
2: Sto registrando tutti i giorni quello che mangio e che faccio durante la settimana. E poi faccio un recap che vado a pubblicare sul canale YouTube.
1: E tipo che mangi?
2: Sempre le stesse cose, cioè alla fine. Allora, anche se con la fortuna che, avendo fatto il cuoco, ogni tanto, che ne so, le zucchine invece che. Se zucchine. Ce l'hai ovunque, no? Le verdure, zucchine, melanzane, l'insalata.
1: Ci metti un po' la curcuma, il
2: curry. No, anche se a volte faccio proprio il risotto, i miei 60 grammi di riso da mangiare, lo vado a fare proprio a modo risotto, quindi lo vado a risottare, faccio una crema di zucchine.
1: Mamma
2: mia. Vado un po' a cambiare quello che è il sapore, quindi se no ogni tanto, se leggo solo zucchine mi piace male.
1: Sì, no, sì. Beh, le zucchine piacciono molto in realtà.
2: Anche
1: tutti...
2: a me, però se le mangi tutti i giorni.
1: Tutti i giorni zucchine. Zucchine, pollo, riso.
2: Che palle. No,
1: vabbè.
2: C'è anche tanta altra roba, però diciamo che cioè, ormai quello che devi mangiare per la dieta più o meno è sempre la stessa.
1: Dico, come allenamento, c'hai un personal trainer.
2: Pensa, come allenamento? Io sì, ho un personal trainer che mi segue lì in palestra, ma la scheda questo giro me l'ha fatta un mio amico, il buon Checco Bomba.
1: Che fa il meccanico.
2: No, lui fa il macellaio. No, lui è diventato un fitness
1: ha man.
2: Ha fatto una trasformazione in questi anni incredibile.
1: Gym bro.
2: Sì, lui faceva live streaming con me e mio fratello a Fortnite. Ma lo vedi, è diventato una bestia, cioè ormai campa solo per la palestra e lui adesso fa i corsi, cioè dai corsi per... di fitness e mi ha fatto una scheda molto bella.
1: E secondo te tu ti appassionerai come lui alla palestra?
2: Ma assolutamente no. Cioè, ma adesso non lo so. Poi, se un domani vedrò che il mio fisico comincia a diventare scavato come una pietra, allora.
1: Come una pietra?
2: Come
1: una
2: pietra.
1: Ti vedo, Jim Bro. Ti vedo, Jim Bro.
2: Vero?
1: Sì.
2: Io sono andato
1: bella, zio. Allora, dai, parliamo un po' di questa nazionale.
2: Mamma mia. Allora.
1: Allora, dai. Partiamo.
2: Posso dire un po' la mia?
1: Certo, siamo qui per ascoltare la tua opinione,
2: proprio questo. No, allora,
1: partiamo dal principio,
2: Belgio.
1: Dal Belgio.
2: È anche vero che contro hai una grande squadra, il Belgio.
1: Vabbè,
2: okay.
1: Però poteva essere alla portata.
2: È anche vero che l'Italia ha avuto un po' di sfiga in alcune situazioni. Dai, minimo. Quel minimo.
1: Vabbè, tu sei molto patriottico.
2: Sì.
1: Sì.
2: No, so che non ha fatto un cazzo, ma non mi va di dirlo, capito? Cioè, non vorrei essere così esplicito. Però sto cercando di dare una giustificazione all'Italia. Che comunque, qualche azioncina, il pallone poteva anche entrare nella porta.
1: Senti, ma di questa rivoluzione, no? Che ha fatto Mancini, ha rivoluzionato la squadra.
2: Si è visto. Pensato... Dico... Grande, oh.
1: Vabbè, però manco prima, chissà com'era. No, che ne pensi? Gli dai fiducia?
2: No. Cioè non la vedo. Purtroppo l'Italia la sono io veramente troppo patriota che sono rimasta all'Italia.
1: Vabbè.
2: All'Italia.
1: Io pure
2: storica.
1: Sono rimasta a quell'Italia là del 2006 e non mi si cancella quel ricordo. Però.
2: Che chi l'ha,
1: invece
2: chi
1: siamo,
2: l'ha vissuta,
1: siamo andati un po' avanti.
2: Chi l'ha vissuta, capito? Lascia, i brividi ovunque. Cioè anche tutt'oggi intanto mi vado a rivedere.
1: Sì, bellissimo.
2: I calci di codice finale. Ma bellissimo. Però sai qual è il discorso? Che l'Italia. Parliamoci chiaro, però. Chi ce metti? Cioè,
1: chi fa gol?
2: No, a parte chi ce mettiamo in campo? Allora, o ci metti tutti stragiovani.
1: Beh, che però ora infatti ha messo tutti stragiovani rispetto ai giocatori di prima.
2: Non hanno esperienza per affrontare, secondo me, partite veramente toste. Cioè, stai giocando contro gente che.
1: Però con la Turchia invece.
2: E direi anche grazie a.
1: Al business,
2: grazie al business, meno male. E comunque un amo subito comunque, pure la Turchia, cioè c'è stato poco da fare, Cioè.
1: Vabbè, business si può dire.
2: Cioè, io sono d'accordo con la Turchia. Posso capire, hai perso col Belgio. Ok. Turchia, se perdevi la Turchia era da levatevi le magliette e andava a fare doccia e non torna mai più in campo.
1: Sì, forse la Turchia è messa pure peggio di noi, però e anche degli infortunati importanti, il Diz, Çalhanoğlu,
2: che secondo me se c'è stata una partita poteva cambiare da un attimo, perché se riusciamo,
1: secondo
2: a subire,
1: me sì,
2: se riusciamo a subire un gol così con la Turchia, io non me lo sono immaginato la Francia.
1: Esatto, domani gioca Francia-Italia. Ecco, vediamo la nostra formazione. Mancini ripropone un 4-3-3 vincente.
2: Vuoi dire quello che facciamo domani
1: la
2: con la Francia?
1: Vai, che pensi? Come va? Tarallo. Oh. Tarallo.
2: Questi sono quelli che faremo domani con la Francia.
1: Senti, leggiamo la probabile formazione della Francia.
2: Ma ci mettono a me, guarda.
1: La leggi tu.
2: Eh certo, ma me sbaglia a me nome così a meno, no? Allora, domani. Ah no, ma è della Francia?
1: Della Francia. La Francia. Allora, prima Italia, in porta Donnarumma.
2: Entrambi un 4-3-3 vanno a utilizzare.
1: Un 4-3-3, probabili formazioni, probabili. Stiamo leggendo.
2: Vabbè, Donnarumma, Gigione. Meno male che ci salva ogni tanto da tante disgrazie.
1: Gigione è un grande portiere, per fortuna.
2: Cagliote, chi cazzo è Cagliote?
1: Ma è un giocatore. Okay.
2: No, vabbè, non pensavo fosse uno spazzino se stava lì, se sta a giocare.
1: È un difensore in realtà, dai.
2: Vabbè, Mancini. Ma sono da parte
1: sei
2: che
1: un
2: dai,
1: po'
2: vabbè.
1: Di parte però.
2: Bastoni, quelli che io userei tanti quando sbagliano.
1: Sì.
2: Poi. Vabbè, Calafiori, ok.
1: Calafiori.
2: Fagioli. La pasta e fagioli sarebbe male, no? No, Fagioli ci sta, Tonali, ok, Barella pure. Cioè, ci stanno i giocatori, Maldini, Esposito, l'altro Esposito.
1: E sono di due fratelli Esposito.
2: Due fratelli che stanno.
1: Sì, la coppia di fratelli, i fratelli Esposito.
2: E perché non mettete i fratelli Alessandrini?
1: Esatto, perché? Perché voi non vi siete mai proposti.
2: Perché abbiamo lasciato il talento agli altri, noi abbiamo altri talenti.
1: Leggiamo la
2: che
1: formazione
2: poi, in realtà,
1: della.
2: Non è che sono male i giocatori, però secondo me tanti sono proprio inesperti. Cioè, che poi. Scusa, Ken non lo faccio giocare?
1: Sono molto giovani. Ken? No.
2: È quello che mi piace di più?
1: No, a me non piace per niente. Davvero? A me io proprio non.
2: Vabbè, quello si è sempre
1: allora,
2: tanta
1: devo
2: roba,
1: dire
2: però,
1: la verità. Sì, no, non mi. Dopo tutto
2: non
1: quel. No, non è che non mi ispira. È proprio. Poi non lo conosco, quindi sto dando un giudizio, ovviamente, così per quello che ho visto. Dopo quello che è successo, pure, insomma, ha delle reazioni troppo esagerate. Non mi piace proprio come persona. Visto tutto il casino che aveva fatto con il Penguin, che gli è andato
2: sì,
1: a rispondere,
2: vabbè,
1: eccetera. Ma in generale, sei un giocatore, sei un atleta, ma devi avere anche un determinato tipo di intelligenza. Nel senso, non si può fare tutto
2: ragione.
1: Quello che si vuole. Per cui io da lì, proprio quando lo vedo, proprio reagire,
2: tenato
1: fare proprio
2: sue balle.
1: No, sì, non mi piace per niente. Poi che non sia male, però non riesco proprio a stimarlo.
2: Non inquadri, ok, perfetto.
1: Non mi piace.
2: La capisco.
1: Mi capisci un po'?
2: La capisco, sì, a questo affronto, quindi se ci sta a guardare spezziamo un
1: no!
2: No, giusto.
1: Gioca sempre nella nazionale italiana, per cui noi lo tifferemo sempre. Anche se ci sta un po' antipaticuccio.
2: Mi sta un po' antipaticuccio,
1: devo dire la verità.
2: Adesso ci facciamo due risate qui?
1: Sì, sì.
2: Lei questo voleva, cioè lei non ha aspettato, adesso mi ha fatto subito. Prendi il telefono e leggi la formazione della Francia. Ora ci facciamo due belle grosse risate. Ma io non ti ho detto una cosa, io sono madrelingua francese.
1: Sì.
2: Non c'è pas trop bien français. No, solo questo so dire, basta. No? Per un attimo te.
1: Lo sai dire benissimo.
2: Vero?
1: Che hai detto?
2: Perché sempre questo ho detto.
1: Cioè?
2: Che parlo molto bene francese.
1: E dillo?
2: Je parle très bien français.
1: Ah, ok.
2: Français.
1: Però un'ottima pronuncia.
2: Bene, grazie ragazzi. Tutto questo, beh, io ho fatto, no?
1: Complimenti.
2: Dottoressa.
1: No,
3: allora, prova a driblare la formazione della Francia.
2: No, niente. Allora, sempre anche loro un
1: quindi
2: probabile
1: un 4-3-3, probabile formazione 4-3-3 di Mister Zidane.
2: Grande
1: che anche
2: Zidane,
1: lui non ci sta
2: simpatico. Zidane, gli ha dato pure una bella capucciata, bello mio. Allora, Maignan, vabbè, comunque, gran portierone.
1: Grande portiere Maignan.
2: Che devo dire?
1: Che non gli possiamo dire niente.
2: Koundé. Chi cazzo è? Qual è Koundé? Upamecano. Vabbè, Upamecano mi piace.
1: Upamecano.
2: No, non c'è sta accento qua. Oh, Upamecano
3: è francese.
1: Ma perché non fai
2: c'è l'accento.
1: Ma perché
2: io se c'è l'accento facevo Upamecano.
1: Senti, ma perché non fai delle rime con ogni giocatore che leggi?
2: Perché escono fuori delle cose che ci bloccano immediatamente.
1: Dai, fai delle rime, dai.
2: Upamecano.
1: Upamecano.
2: Ma non c'è l'accento sulla O.
1: Vabbè, fai una rima.
2: Che cazzo ne so. Va bene come rima?
3: È giusto, perfetto.
1: Ma non si possono dire le parole.
3: La roba delle rime, che c'ha ragione Simo.
2: Ma escono fuori delle cose poi a me. Vabbè, specialmente.
1: Ma guarda che hai, cioè, nel senso, non è che
2: giochetto.
1: Non è che tutta istintività ti puoi fermare se ti esce una rima che non va bene. Cioè.
2: Ma il giacchettino qua,
1: Jacquet.
2: Però guarda, stanno abbastanza bene.
1: Dai, è facile. Oddio, il francese non è troppo difficile.
2: Traffè.
1: Vabbè.
3: Sì, vabbè.
1: Dai.
2: Non si dice così?
3: Truffer.
1: Vabbè, che hai detto? Truffer ha detto.
2: Ha detto truffé. Truffé.
3: Io ce l'ho già mosce di mio, quindi è facile.
2: Qui,
3: capito?
2: Truffer.
3: Sì.
2: Truffer, vabbè. Con E.
1: E questo è facile.
2: Questo mi sembra tipo il mezzo napoletano da cugno.
1: Mezzo napoletano. Da cugna, normale.
2: Da cugna.
1: Però tu gli hai volevi dire, dici da cugna.
2: Allora, qua accetto ce sta e ce l'avete messo. E mo ce la sta a mettere pure io.
1: Poi.
2: Vabbè, rabbio. Rabbio ce sta. Olise. È perché voglio fare quello più Olise.
1: Un po' più romantico.
2: Sì, Olise. Oh, mamma. Vabbè, Dembélé. Ok, gli avevamo di a Dembélé. Alziamo le mani pure i piedi. Qua è due o due?
3: Due.
2: E beh, poi c'è sta
1: Zia. Una rima, dai. Fai ora una rima.
2: Due, con due.
1: Dembélé, tanto tutti più o meno uguali finiscono.
2: No, mi vengono solo scene da. Cioè, mi vengono solo.
1: Ho capito, però non è che non hai la razionalità.
2: Non
1: se ti viene
2: guarda,
1: una
2: mi stai facendo sudare. Mi stai mettendo in difficoltà.
1: Va bene, allora non facciamo. Vabbè, come finisce Francia-Italia?
2: Ma 5-0 per la Francia, proprio, ma proprio. E io dico 5-0, ma perché se vanno limitati, secondo me.
3: Perché manca Mbappé.
2: È meno male.
1: Infatti, ma Mbappé? Finisce comunque. Non c'è. Mbappé non c'è.
2: Perché?
1: Assente.
2: Perché?
1: Assente.
3: Problemi al ginocchio. Si è fatto male.
1: Si è fatto maluccio.
2: Che carino. Mi sono letto. Si è fatto male.
1: Ma meno male. Cioè, no,
2: però potrebbe giocare
1: male
2: senza gambe. Porco
1: non
2: giuro.
1: Meno male per Mbappé. Che non gli auguriamo assolutamente il male. Però sai che non ci sia. Non è che
3: tra
1: proprio ci mancherà.
3: Forse mancherà anche contro la Roma in Champions. Perché?
2: Sì, ma tanto. Sono.
1: Poi della Roma in Champions ne parliamo.
2: Vabbè, infatti cazzo, la sfondate, scrociate tutto, sembra un anno rosso.
1: Ma tu la vuoi vedere allo stadio la Roma?
2: Se ci abbiamo il modo magari. Facciamo un appello, andiamo a vedere la Roma.
1: Certo, in Champions.
2: Mamma mia, così metto a piangere, mi sento male, svengo e muoio.
1: Chissà cosa farà la Roma in Champions, secondo
2: non lo so.
1: Te?
2: Non lo so, non lo so.
1: Questo sorriso beffardo che ti è su.
2: Non lo so. Che caldo che fa oggi.
1: Secondo me in Champions.
2: Dai, andiamo in sì. qualche modo. Lei ha più contatti in questo campo.
1: Sì, certo. Se vuole andare allo stadio, io la porterò quando vuole.
2: Andiamo.
1: Cioè, quando ci sono io.
2: Sì, ma
1: che sennò, giustamente. Come facciamo?
2: Che gusto c'è.
1: Ragazzi, mandateci i vostri messaggi e i vostri messaggi vocali.
2: E cosa
1: vocali,
2: pensate di Italia-Francia?
1: E facciamo un pronostico. Io
2: detto 5-0 per la Francia.
1: Ma secondo me lo sai che è pure cioè, 4... Facciamo un 4-1.
2: 4 baguette ce le fanno.
1: Facciamo
2: dici?
1: Un pronostico.
2: Ma l'uno che è per sbaglio.
1: Francia. Troppo 4.
2: No, 5-0 per la Francia. Ci sfondano proprio.
1: Secondo me 4-1.
2: E chi cacchio segna da Italia? Chi è che se sbaglia a segnare?
1: Vabbè, un autogol. Qualcuno. No,
2: un autogol
1: perché?
2: Cunella, chi è?
1: Esposito, Ken che entra
2: Barella.
1: Dopo. Barella potrebbe segnare.
2: O per me ce lo portano fuori poi contro la Francia.
1: No,
2: non lo so,
1: dai,
2: io non ho grandi aspettative con l'Italia.
1: Io nemmeno ho una grande aspettativa. Soprattutto contro la Francia. Però, secondo me,
2: siamo fiduciosi.
1: Un gol lo facciamo almeno. Dai, 3-1, dai, finisco così.
2: 3-1? Per me non segniamo proprio e ne abbiamo tanti.
1: 5-0.
2: E io ho detto 5-0, proprio che per me ci ammazzano proprio. Non lo so, ho questo.
1: Lo scopriremo solo vivendo.
2: Esatto, detto
1: e poi
2: questo,
1: vedremo la prossima puntata.
2: Lo sai che anch'io sono
1: segniamolo il pronostico.
2: Pronostico.
1: Io 3-1 e tu 5-0. Che c'è scritto?
2: No, no, ex delle ex, passa a me, Paolo. Vabbè.
1: Scusate.
2: Allora, metto Joker 5-0. Anzi, 0-5.
1: 0-5. No, 5-0. È Francia Italia.
2: Italia vince 5-0 con la Francia, penso un mutato. No, sto scherzando, non si sa mai tante volte.
3: Vabbè, fuori. Ma già che ci siete, facciamo anche Italia-Turchia che giocano il 5. Cioè, lunedì prossimo.
2: Italia-Turchia, se ne abbiamo preso uno.
3: Cioè, fai Francia-Italia di domani.
2: Allora, Francia-Italia abbiamo detto, lei 3-1, io 5-0.
3: Ok, adesso Italia-Turchia di lunedì. Giocano lunedì sera.
1: 2-1 per l'Italia.
3: A Bologna giocano.
2: 2-0, 2-0 per l'Italia.
1: 2-1 per l'Italia. 2-0
2: per me, no, l'Italia in casa.
1: Comunque l'Italia vince.
2: Con la Turchia non lo prende.
1: Anche se secondo me dipende.
2: E fu così 4-0.
1: Allora, comunque questa
2: Turchia
1: è difficilissima da pronosticare, l'Italia.
2: È quello, capito? Cioè, non è che dici stai con una bella base un po' sicura. No, no, è tosta, Vabbè, comunque abbiamo fatto i pronostici. Ma dobbiamo andare next? Sì, allora noi andiamo.
1: Comunque questa nazionale rispetto a quella che non ha partecipato ai mondiali mi piace un pochino di più, come l'ha sistemata Mancini.
2: Domanda: ma riusciremo a riandare ai mondiali?
1: Vabbè, mo ancora
2: per
1: mo non ci pensiamo.
2: No, pensiamoci che qua
1: volta, che
2: bisogna pregare il Signore. Qua
1: speriamo.
2: Un giretto a Lourdes, al Louvre, a Torre Eiffel, a tutte le parti. A tutte le parti
1: andiamo in next,
2: andiamo
1: ragazzi.
2: In next, tra poco
1: con
2: Senna Senna Spi
1: Expectum
2: Patronum.
1: Expectation. Bring it back. Give me some more. RDS Next.

0: Rieccoci
1: qua, ragazzi. Rieccoci.
0: Cambiamo un attimo argomento. Finita questa parentesi della nazionale italiana. Sì. Ne parleremo nella prossima puntata. Vedremo cosa. Se i nostri pronostici saranno azzeccati. Parliamo di questo gioco.
1: Io non trovo il link, vabbè.
0: Te lo mando io.
1: La ringrazio, lei è molto gentile. Allora, ragazzi, perché oggi anche sono molto felice, a parte vedere te. Perché sono felice? Perché sono contento? Perché praticamente, per chi lo sa, la ringrazio, è molto gentile. È uscito, cioè in realtà deve uscire. Deve uscire tra una settimana Gears of War Day.
0: Deve uscire, ok.
1: Per gente come me che ha speso più soldi, c'è una settimana di anticipo, quindi oggi ti danno la disponibilità di giocarci già una settimana prima.
0: Ma quindi come funziona? Cioè, nel senso, c'è un'ufficialità dell'uscita di un gioco, però ad alcuni, ma
1: non ad alcuni, se tu
0: se
1: vuoi giocarci
0: più,
1: prima, paghi in più. Capito come fanno? E ci giochi una settimana prima di tutti quanti. E io chi come potevo non
0: il business prender... comunque.
1: Sì, assolutamente.
0: Pensa a te.
1: Cioè, lo paghi 30 euro in più per giocarci una settimana prima.
0: Cioè,
1: però chi sono io per non farlo?
0: Esatto.
1: Specialmente su Gears of War.
0: Poi 30 euro, dai. Si possono.
1: Io lascio 100 euro per questo gioco. Che poi, a parte che è il
0: tu
1: gioco...
0: sei appassionatissimo di questo gioco.
1: Scherzi.
0: Ma perché? Cos'ha di diverso rispetto agli altri?
1: Non è che,
0: che ti piace di più, cioè no, di diverso.
1: A parte come è fatto anche il meccanismo di gioco, che è differente da un Call of Duty. Sai cos'è un COD?
0: Sì.
1: Ok. È differente proprio, cioè stai in terza persona, non in prima. Quindi tu vedi proprio il personaggio dalle spalle.
0: Ah, ok.
1: E in più è un gioco che è tanto a livello di abilità proprio tua personali, cioè non in base a quanto shoppi. Tipo Fortnite, no? Tu compri le skill, le skin, cose, beh. O se no, che ne so, tu su un gioco più shoppi e più c'hai vantaggi. Clash Royale. Più compri gemme
0: e
1: più puoi trovare carte rare, cose varie. Però di essere comunque sempre bravo. Però Gears of War puoi shoppare quello che vuoi. Cioè, o sei bravo o non sei bravo. Cioè, non è in base a quanto tu paghi e hai dei potenziamenti in più.
0: Ah, ok.
1: Ok, quello è proprio è la tua bravura. E quel gioco poi fa parte dell'infanzia, cioè ho dei ricordi collegati a quel gioco quando andavo a fare i tornei anche a Milano con mio fratello.
0: Sì, ma dico, ma perché in principio lo avevi scelto? Cosa ti attirava di più di questo
1: perché
0: gioco?
1: Perché è un gioco in esclusiva per Xbox, cioè solo Xbox aveva questo, questo gioco. Era in esclusiva e io, amante dell'Xbox, più della Play agli anni, cioè ci stavano i conflitti PlayStation, Xbox.
0: Eh sì, ma perché?
1: Perché era così realmente prima. Cioè, prima ci stava che la PlayStation era conosciuta per la classica PlayStation, che tutti hanno. È subentrata l'Xbox, che però aveva quel motore grafico leggermente superiore alla Play in quegli anni. Quindi poi è andata una guerra tra console. Attualmente invece o Play o Xbox sono la stessa identica cosa. Infatti, io dove l'ho preso per adesso il gioco? Per il PC.
0: Ah!
1: L'ho preso per il PC perché motore grafico totalmente superiore alle console, quindi hai una nitidezza più pulita.
0: Ma quindi ora i giochi ci sono anche da PC?
1: Sì, sì, sì, ormai li fanno anche da PC.
0: E
1: tanti
0: quindi
1: giochi.
0: Uno perché dovrebbe comprare PlayStation o Xbox?
1: Quello è a gusto, ormai va a gusto tuo. Cioè, sono amante della Play, lo compro. Sono amante dell'Xbox, lo compro. Gioco col PC, puoi giocare a tutti i videogiochi che vuoi. Anche se tanti giochi li fanno uscire molto più là, tipo GTA.
0: Scusa, ma dal PC portatile?
1: No, fisso.
0: Fisso.
1: Devi avere un bel PC.
0: Devi avere,
1: sì, sì,
0: un,
1: devi avere un bel PC per fare già sei giochi. Come GTA 6. GTA 6 uscirà per le console e per il PC uscirà dopo uno o due mesi. Non mi ricordo quando lo fanno uscire. Cioè, all'inizio puoi giocare solo su console. Strategia di marketing, perché sei obbligato a comprarti la PS5 Pro e l'Xbox. Solo non giochi.
0: Ah, si spendono tanti soldi
1: molti
0: in questo
1: soldi,
0: mondo.
1: Molti soldi. Se sei un appassionato e vuoi stare a passo con i tempi, spendi una barca di soldi incredibili. Io mo perché sono anni che non tocco più i videogiochi, perché l'ho fatto per tantissimi anni, portandolo anche poi a fine come lavoro. Però ci sono quelle piccole chicche come Gears of War che non
0: quindi
1: posso...
0: stasera ci giochi?
1: Io stasera come torno, io già sto là, già mi sto organizzando col gruppo di amici vecchi.
0: Ah, ma perché giocate tutti insieme?
1: Sì, di 15 anni, 18 anni fa, persone che giocavano con me. E giocherò di tornare qua, tocca da una lezione a questi. Quindi,
0: ma giocate in live?
1: No, no, per il momento me la gioco un po' per cavoli miei. Però poi dal 5 ottobre, dopo il Romix, tornerò live. anche con quel gioco.
0: Ma perché hai smesso di giocare? Non ti manca un pochino?
1: Allora, sì e no. Cioè, nel senso, come ti dicevo io, purtroppo alla, o la prendi sul fatto faccio live, ok? Faccio live, gioco a diversi giochi con amici, quindi c'è più divertimento, e che poi da solo ti rompi le palle. Se
0: sì,
1: giochi da solo devi trovare
0: però,
1: quel gioco.
0: Scusa se ti interrompo, giochi da solo ti rompi, oddio, ti rompi le palle come hai detto tu, però non parli in cuffia con i tuoi amici. Cioè pure che non siete fisicamente insieme.
1: Allora, dipende che gioco porti. Cioè nel senso, io posso anche stare in live, organizzo un gruppo sul Discord con degli amici e giochiamo tutti quanti lo stesso gioco, allora lì ti passa il tempo, ridi, scherzi, ti diverti, puoi portare di qualsiasi cosa. Però tante volte capita che vado su FC, su FIFA, e lì stai da solo, quindi sei concentrato tu, la chat, la musica, il gioco, e lì diventi copia, lì ti incazzi come una bestia. Poi quando cominci a perdere le partite senza senso, lì diventa più una cosa snervante.
0: Sì, cioè io ho smesso di giocare. Sì, perché non ti diverti,
1: no,
0: non è compagnia, è una sfida tra te e il gioco.
1: È bravissima. Io ho smesso di fare FIFA per il nervoso. Cioè, mi stavo intossicando su quel gioco, perché poi io facevo la weekend league. Tu devi stare i venerdì, sabato e domenica a giocare per forza, che devi fare 30 partite in 3 giorni. Erano complicate.
0: Però passare da questi ritmi a zero è come hai fatto?
1: Da una parte, no, è proprio la mia salute. Cioè io ero anche dentro casa, tante volte era pronto, vedi i pad che volavano a destra e a sinistra, i buchi sulle scrivanie così grossi. No, perché poi ti incattivisci con questi giochi. Quando la prendi sul competitivo, se sei uno non ti frega niente, ho perso. Ma quando sei competitivo e perdi partite che dici non ha senso, è lì.
0: Ma quante persone gareggiano?
1: Tante.
0: Tantissime.
1: Sì, tantissime.
0: Ma quando ero ragazzina io non c'erano ste cose.
1: Ma
0: oh, sì.
1: No, ma era differente. Quando eravamo noi più piccoletti, l'online neanche c'era.
0: No, l'online no.
1: C'era più che l'online, c'era il LAN.
0: Cioè?
1: Il capo LAN.
0: Oddio.
1: Cioè tu attaccavi diverse, diverse console, uno Switch, e potevi giocare con le console presenti.
0: Però io ricordo già quando andavo all'università, mi ricordo che c'erano sti ragazzi che frequentavo io, insomma questi amici, che stavano tutto il giorno, invece di studiare, stavano tutto il giorno a giocare.
1: L'online è proprio molto più là.
0: E li sentivo che parlavano da soli, quindi erano in cuffia.
1: Con cuffia, sì, no, ma quando,
0: ma quello è divertente.
1: Quando c'è l'online ti crei quel gruppo di amici che ti diverti, ti passa il tempo, neanche
0: sì,
1: te ne accorgi.
0: Cioè, anche perché ci stai insieme, cioè
1: io successo
0: stringe ancora
1: con
0: di
1: Gears,
0: più rapporto.
1: Sì, esatto, a parte che l'online ha permesso, non è una cazzata, ha permesso a tante persone di conoscersi fuori, fare amicizie, gente che si è fidanzata, addirittura sposata.
0: Ah sì?
1: Tramite,
0: sì,
1: ho una coppia di amici che hanno fatto 2 figli tramite
0: che
1: un GTA.
0: Che si sono conosciuti così?
1: Tramite GTA, si sono conosciuti nella stessa fazione, si sono conosciuti al di fuori, e ora hanno una famiglia. Cioè,
0: che carina sta
1: però
0: cosa.
1: Tante volte l'online non è solamente un danno, come può pensare la gente.
0: No,
1: cioè
0: no,
1: si creano anche chi ha... Anche tante volte è più difficile rapportarti con delle persone dal vivo. Chi sta online tante volte si sente più,
0: a suo
1: più tranquillo
0: agio,
1: e si crea quel gruppetto. Guarda che l'online è bello.
0: No, no,
1: giocato
0: pro
1: e fatto
0: contro,
1: giusto,
0: ci sono
1: sì,
0: come
1: bravissima.
0: Di ogni cosa.
1: Pro e contro.
0: No, però
1: tu però ti babbo zero. Cioè, quindi
0: ma che vuol dire un PC da gamer costa come 4 console?
1: Perché un PC da gaming.
0: Ah, c'è proprio il PC da gaming.
1: Perché la maggior parte ti fanno gli assemblati. Cioè tu compri ogni singola cosa, scheda video, le RAM, tutto quanto, e te la fanno, te lo assembli. Cioè il PC che ho io, allora uno dei più costosi che ho fatto mi ha costato quasi 8.000 euro. Avevo 2 schede video, raffreddamento a liquido, cose, perché poi
0: vabbè però tu ci lavori.
1: Però devi sostenere le live streaming, che comunque ti vanno a richiedere parecchia energia del computer. Più devi giocare alla massima grafica, più devi stare le chat, i programmi, quindi ti
0: ma
1: serve.
0: Ma tu su YouTube o su Twitch anche?
1: Allora io streamavo su YouTube ai tempi, poi ho provato su Twitch, poi sono andato su Kick, l'ho provato un po' tutte.
0: Ah, però su TikTok pure.
1: TikTok sì, ma lì ho fatto pochissimo e niente, perché non è una piattaforma. Cioè ti limitano troppo. Cioè come dici le cose ti bannano, anche se non dici niente. Se sbagli
0: tipo che cosa hai detto?
1: No, anche se per sbaglio tu c'hai un bicchiere e tante volte te la segnalano, sta bevendo della vodka, ti bannano. A me mi hanno bannato 7 giorni senza motivo. Era acqua.
0: Ah, perché pensavano che bevevi.
1: Sì, TikTok ti distrugge in 30 secondi se sbagli.
0: Cavolo.
1: Ciao TikTok.
0: No, ti vogliamo senso, comunque
1: no,
0: bene.
1: No, assolutamente,
0: TikTok.
1: Assolutamente, lo uso tantissimo. Però io adesso, se dovessi tornare a fare live, anzi, mo che torno a fare live su Kick, che è la parte opposta di Twitch. Cioè, tipo l'angelo e il diavolo.
0: Non lo conosco.
1: È una piattaforma nuova che è nata proprio apposta per andare contro, tra parentesi, una piattaforma
0: competitor
1: americana. È un competitor che però la stanno strutturando veramente bene.
0: E cosa cambia?
1: Tanto, perché guadagni 10 volte di più. Cioè, se tu con Twitch... Sì, sì, sì. Se tu mettete su Twitch, hai, in base poi ti perde la partner, l'accordi, cioè ci sono tanti... Ci sono tante cose dietro.
0: Vabbè, quindi è un nuovo competitor. Non lo sapevo.
1: Che comunque è molto bello. Poi vabbè, Twitch però è storica. Cioè Twitch è la piattaforma. Quando uno dice dove stai live su Twitch, perché tutti conoscono Twitch.
0: Sì.
1: Cioè chi è che non conosce ormai?
0: Vabbè, ma poi ci sono tante cose su Twitch. Twitch funziona tantissimo. Cioè chiunque...
1: No, ma Twitch è straconosciuta. Cioè tutto il mondo usa Twitch per fare le live.
0: E noi siamo in diretta,
1: siamo in diretta
0: Twitch,
1: su Twitch,
0: ricordiamo, ragazzi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però comunque detto questo, videogiochi. Ma tu proprio... Cioè tu non ci sei un gioco di infanzia che dici ok me lo ricordo, ci ho giocato, mi divertivo. Niente. Un Super Mario,
0: Super Mario ci giocavo. Sì, un pochino, ma ero veramente piccolina.
1: Vabbè, comunque è sempre un videogioco. Cioè, sta parlando del videogioco.
0: A Pokémon ci giocavo con il Game Boy.
1: Il Game Boy quello bianco e nero o quello color poi è diventato? Che c'era ancora il Game Boy quello, il mattonato gigantesco?
0: No, mo.
1: Io giocavo anche... Ma non è che ci abbiamo tanta differenza di età, cioè,
0: come ti permetti?
1: Perché tu non lo conoscevi, ma io giocavo con Game Boy quello gigante, bianco e nero.
0: No, giocavo
1: e poi
0: con quello
1: color, piccolino.
0: Sì, a Pokémon di tutti i colori.
1: Rosso,
0: blu, rosso,
1: io,
0: silver.
1: Io l'oro
0: e
1: giocavo.
0: Gold.
1: Che
0: sì.
1: Sopra ci stava disegnato...
0: I Pokémon erano mi
1: quell'argento era Lugia, se non sbaglio, quello dorato era tipo Ho-Ho, là, quella gigantesca, il coso.
0: Sono passati tanti anni.
1: Vabbè, dai. Poi c'è il rosso, verde.
0: Sì,
1: blu.
0: No, io ne avevo tanti perché mia sorella invece era più appassionata di videogiochi, però se ti dovessi dire a che cosa giocava non me lo ricordo, glielo chiederò. A lei piaceva.
1: La prossima puntata voglio sapere tua sorella cosa giocava e tu sei ma tu intanto la guardavi però?
0: No.
1: Niente, lei proprio. Lei era la classica bambina che giocava con le bambole, vero? Vabbè, giusto, dai, ci
2: ma
1: sta.
2: Ma manco alla Wii. Facevi...
1: La Wii, ma sei matto? Cos'è la Wii?
2: Facevi tipo sport. Cioè, i primi approcci col mondo del fitness a 8 anni.
1: No. Vabbè, però. Sei una tra le poche o i pochi che non ha mai toccato un videogioco da... Cioè io penso qualsiasi... No, nel senso potrebbe essere anche
0: per
1: una cosa positiva.
0: Per questo mi hanno messo in questo programma. Perché appunto io devo imparare, devo conoscere da te che sei il maggiore esponente.
1: Ma io ti attaccherò qua una play, tanto ce l'abbiamo là.
0: Ah sì?
1: E un giorno facciamo un'ora totalmente...
0: Però non mi devi giudicare.
1: Ma sai possiamo fare? Una serie che portavo tanti anni fa su... su YouTube. A Call of Duty, dove ci ho messo in mezzo mia nonna, mia madre, mio cugino, miei amici. Era il deathmatch a schiaffi. Era una cosa che mi ero creato io. Una serie che mi ero creato. Dove dietro di te tu giochi, avevi me e un mio fratello vicino. E ogni volta che morivi era uno schiaffo.
0: Oddio,
1: deathmatch
0: a
1: schiaffi.
0: Tua nonna.
1: Sì, ma non te li hanno dati a mia nonna. Che poi mia nonna sociale, che appena davanti me l'ha detta, lascia vedere. Ma ci sono tanti video, con mia nonna. Noi avevo le cazzine.
0: Voglio andare a vedere.
1: E mia nonna
0: avevi, non voglio fatto schiaffi. Sicuro ne prendo tantissimi.
1: Ma non è che damo schiaffoni, cioè. Poi ripeto, con mio cugino che è andato bene, suonare abbiamo dato. Vabbè, tra noi eravamo
0: tra
1: più.
0: Di voi.
1: Però
0: mia
1: nonna intanto come suonava la guanciotta,
0: Bene, ma facciamo un'altra penitenza magari. Lo possiamo fare. Però non esageriamo perché io comunque sarò, credo, abbastanza scarsa.
1: È proprio quello il bello.
0: Ma sai che cosa mi piaceva quando ero bambina? Sai cosa mi piaceva quando ero bambina? Giocare a carte. Io ero fissatissima con le carte. Cioè sono fissatissima. Tutto, briscola, 3-7.
1: Ah, proprio burraco.
0: Lo
1: sai che sono un campione di burraco?
0: Machiavelli.
1: Io sono un campione. Allora, briscola 3-7 quando vuoi, burraco quando vuoi.
0: Allora ti dico solo che io...
1: Hai aperta la sfida, ragazzi.
0: Fate la clip. Io ho vinto il mio primo torneo di briscola.
1: Sì,
0: contro gli anziani al mare, sì, nel paesino, a 12 anni. Tu devi vedere.
1: Penso che gli anziani ti hanno maledetto.
0: Erano proprio incavolati.
1: E che poi sono i più competitivi che esistono.
0: Sì, non ci potevano credere che questa ragazzina le aveva aperto.
1: Quindi, tu sei quella.
0: Io fissavo.
1: Quella persona che si ricorda ogni scarto, ogni carta.
0: Ma proprio che.
1: Io sì, Cioè, io so tutto quello che. Cioè, io so. Vabbè, con gli amici miei proprio abbiamo fatto le.
0: A te proprio piace il gioco.
1: Sì. Ma perché mi diverto? Cioè,
0: sei un giocherellone.
1: Sono un giocherellone, sono questo che chiamo gioco, sono un burro. No, un bullo, come un bullo. No, bullo. Allora, un burlone. Un bullo. No, bullo no, ragazzi. Vabbè, un bullo, così. No, però,
0: un burlo.
1: Un burlo. Però quando vuoi anche un, qualcuno qua è bravo a giocare a...
2: Quando vuoi. Tutti.
1: Ecco qua. Tutti.
0: Bello. Allora facciamo, quattro, facciamo
1: torneo
0: una
1: RDS Next Burraco.
0: Bello. Ho 3-7.
1: Brisco è 3-7. In paglio
2: scegliete voi lo sport. È uguale. Non lo so.
1: Mo sta a fare un attimo il coso. Scegliete voi lo sport.
2: Lo sport. Il gioco di carte è uno sport praticamente. Quando lo prendi seriamente ti devi allenare come nello sport.
0: Guarda, io allora io sono allenatissimo. Io mi alleno da quando ho 6 anni. Guarda, mia mamma veramente, mia mamma mi ha insegnato.
1: Cascio capa dentro casa. Allora, mamma questi insegna... sono i bastoni.
0: È andata così, veramente. Eravamo in paese.
2: Si giocava agli appartamenti.
0: Eravamo in paese quando ero piccolina. E dato che mia sorella e mia cugina, che erano più grandi, uscivano, io mi annoiavo perché ero piccola, stavo lì sempre da sola. Allora mamma ha avuto la cattivissima idea di insegnarmi scala 40. Il primo che ho imparato.
1: Che prima andava quello.
0: Il primo che ho imparato. Avevo 6 anni. Io imparo questo scala 40 e ossessiono mia madre tutto il giorno, di tutti i giorni della vacanza, scala 40. Tante che mamma era esausta, non ce la faceva più. Diceva: ma gioca con le Barbie, vai con i bambolotti,
1: fai altro.
0: E da lì mi hanno insegnato quindi tutti i giochi. Fino a, io conta che a 8-9 anni sapevo giocare a poker.
1: E qui scopriamo. E qui scopriamo una parte oscura della signorina. Io volevo i tornei di Texas e poker, invece i tornei proprio le nottate.
0: Però io bellissimo, ovviamente sempre
1: molto bello,
0: solo per divertimento.
1: Però purtroppo è giunta la nostra ora, che detto così sembra brutto. Ci abbiamo una piccola,
0: piccola promo
1: e poi
0: piccola
1: ci dobbiamo purtroppo
0: salutiamo dopo,
1: salutare
0: però.
1: Quindi ragazzi, piccola promo e torniamo piccola tra promo. Brevissimo.
3: RDS Next.
4: Ciao, io sono Alice.
5: E io sono Giorgia.
4: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
5: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
4: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
6: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
1: Ed eccoci tornati.
0: E rieccoci. Non te l'aspettavi che era una grande giocatrice.
1: Allora faremo anche dei tornei di Texas Hold'em.
0: Va bene.
1: E poi che le 5 carte, tutto, cioè tutto.
0: Tutto. Ma pure se... Telesina so giocare, tutto.
1: Cioè, allora, se lei così o lo fosse anche con i videogiochi sarebbe la campionessa mondiale allora.
0: Ma forse perché io non ci ho mai provato, magari ho un talento.
1: E lo scopriremo solo su RDS Next
0: nelle prossime puntate. Comunque siamo arrivati alla fine, sì. Dobbiamo salutare, anzi abbiamo fatto anche un minuto di ritardo. Grazie per averci seguito. Noi ci vediamo ogni giovedì dalle 17 alle 18
1: insieme.
0: Zone.
1: Ragazzi, un bacione grandissimo alla Joker, la signorina.
0: Andiamo.
1: Da signorina
0: la signorina Eleonora.
1: Un bacio.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: A presto, ci vediamo giovedì prossimo, non mancate. Ciao belli.
6: Questa è la tua musica.
7: Let's go.
6: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
0: Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, in senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde
2: e Dre.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra story. Questa è la tua musica. Hi, it's Adela. Turn it up. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: tutto il giorno
1: solo hits. RDS Next.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: RPS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RPS Next.

0: DSN Extra.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su R.

0: Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal.
2: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

La musica continua. Questa è la tua radio. RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris, Bib
2: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Fire number one. RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: change.
1: Tutte le hits del momento.
0: RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.
3: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e puoi usarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

anche dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: TBS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Let's get down.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: rompiamo le regole.
1: Kick it like this.
0: RDS Next,
2: tutta un'altra storia.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Franky
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cercaci sui nostri social. Instagrammable. RDS Next. Swipe up.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
0: Questa è la tua musica.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci

0: Qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no.
2: Che aspetti? Segni in agenda. Dai su!
3: Team Between. Martedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.